sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

cambia questo tempo, come ti cambia.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisi.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. La estación nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

Poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.

0: lo Z11.
1: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Sole che spunti, voce che conti, fa scuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colura, negli si allontanano senza premura. Stanchi paroli, lunghi e ritti versi, muti pensieri,

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un unico...

0: sia a testa dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
1: L'uomo è caduto in un silos rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
2: Aspettare e sperare.
3: I lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi.

gli altri.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

Yeah, Mr. President. Shoot. Mr. President. Yes, sir. Mr. President.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

È facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire. È facile che starsene in disparte a ripensare, parlare sottovoce solo con chi sa ascoltare. Io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo

È facile parlare se non si ha niente da dire, parlare a voce alta solo per farsi sentire. Difficile dividere quel poco che ci resta, difficile ascoltare con il cuore e con la testa. Ed io lo vorrei fare ma non trovo le parole, rimango zitto e guardo secco come merda.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers e direi anche a una nuova stagione di Yesterday's Papers. Ieri, come sapete, è stata la prima, siamo tutti molto emozionati perché immaginerete che permettere di fare una trasmissione quotidiana, a parte il fine settimana, di controinformazione, necessita di un grande coordinamento, di una grande attenzione a tutti quanti i temi e di una grande, soprattutto, volontà politica, perché, come sapete tutte e tutti, noi che andiamo in radio lo facciamo in maniera del tutto volontaria e quindi ci mettiamo tutto il tempo che noi abbiamo a disposizione, tutte le energie possibili e immaginabili. Ed è per questo che, prima di entrare nel dettaglio del tema che avevo in mente di affrontare, di discutere insieme a chi ci ascolta, permettetemi di salutare Matteo Dincà, che è l'autore della sigla, è un estratto di un suo bellissimo album che si chiama La fine della democrazia. Poi ovviamente Peppe Saverino, che è colui che permette a questa radio semplicemente di esistere, e anche gli altri compagni e le altre compagne che aiutano me nella redazione di questa rubrica che va in onda tutti i giorni, come sapete, dal lunedì al venerdì, cioè Carla Filosa, Michela Aricale e Federico Giusti. Quindi abbiamo la stessa formazione dell'anno scorso, ma vedrete che vi stupiremo con effetti speciali, cioè con delle novità che via via si andranno plasmando e ve ne renderete conto. Permettetemi di ringraziare ulteriormente anche Radio Samarcanda, che continuano a mandare in onda queste trasmissioni dandoci sempre dei suggerimenti che sono preziosissimi, ed è per questo che chiedo anche a chi ci ascolta di non far mancare osservazioni, di pungolarci, di darci dei suggerimenti, perché questa radio è fatta da questa parte del microfono, ma non è nulla se non c'è un continuo relazionarsi con chi ci ascolta. Per questo, ultima informazione, vi dico che abbiamo aperto un canale di Substack o Substack, perdonatemi, non so come si legga, presumo Substack sarà la pronuncia più corretta, è un altro social un po' più serio degli altri, e trovate tutte le nostre trasmissioni lì caricate, molto più, diciamo, simile all'idea di radio che uno può avere. C'è la possibilità di mettere automaticamente dei podcast, magari trovate più comodo seguirci attraverso questo canale. Ma arriviamo al dunque, una questione di cui parlano molti, cerchiamo di riempirla di numeri, di dare degli strumenti anche a chi ci ascolta per poter replicare a delle barbarie travestite da decreti legge o addirittura da norme che poi appunto hanno un esito abbastanza discriminatorio, come quello della scuola. Voi sapete che è stato proposto e ha già iniziato il proprio iter il tetto del 30% di stranieri, la faccio molto semplice, cioè di coloro che sembrerebbe non parlare correttamente italiano o semplicemente non appartenere alla cittadinanza italiana, al club degli italiani di cui tutti vanno fieri, senza capire che poi sono di più, come abbiamo già detto tante volte, quelli che se ne vanno rispetto a quelli che arrivano. Ebbene, se ne discute molto, ovviamente le fasce più istruite riescono a capire qual è il problema, quelle meno istruite tendono ad utilizzare questo ulteriore tassello di una strategia ormai che è tutti ben chiara, ben delineata, che proviene dagli Stati Uniti, in particolare da Steve Bannon e tutta l'internazionale nera che porta avanti questo tipo di politica. Vannacci è l'ultimo elemento di questa piramide, probabilmente anche lui, come è stato Salvini o Meloni, sarà sostituito da qualcuno ancora più a destra, la FD lo abbiamo già visto. Ma cerchiamo di uscire da questo tipo di analisi di natura politica per corroborare attraverso dei numeri l'importanza appunto di collocare un tetto al 30%. Qualche numero per capire che non ha senso. Innanzitutto, la quota di bambini nati da entrambi i genitori italiani nel 2024 è il 78%, quindi presumibilmente sarà la stessa che si riverserà mediamente all'interno delle classi. Il 30% è una soglia molto lontana, però c'è da dire che rispetto al 1999 era il 95%, si è ridotta pesantemente, e questo fa insomma lo specchio a una realtà che è sicuramente più complessa di quella che la vulgata dell'internazionale nera può portare in avanti, criminalizzando, no, i figli di non italiani. Infatti dal 1999 ad oggi le nascite in Italia si sono ridotte del 31%, e questo, insomma, già la direbbe lunga. Ma soprattutto dal 99 a oggi, i bambini nati da entrambi i genitori italiani si sono ridotti del 42%, quasi dimezzati in un quarto di secolo. Ecco, la prima considerazione è, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, è chiaro che tutte le nascite poi diventano forza lavoro, ed è chiaro che il paese in cui viviamo non può reggersi sulle sue gambe se non attrae forza lavoro straniera, perché quando hai una riduzione in un quarto di secolo del 42% di nati e una parte cospicua di questi se ne vanno all'estero, ebbene non abbiamo chi lavora. E io questo francamente non capisco come non sia un discorso che venga affrontato con forza da Confindustria, soprattutto alla luce del fatto che è chiaro che un capitalismo come quello italiano senza forza lavoro non ha nessuna prospettiva di competere a livello mondiale. Quindi diciamo che è abbastanza chiaro qual è l'obiettivo di questo decreto legge, cioè di mettere all'interno delle discussioni pubbliche un qualcosa che è del tutto irragionevole anche in una prospettiva capitalistica, ribaltando qual è l'esigenza che in questo momento non solo l'Italia, come vedremo fra qualche secondo, ma tutto il mondo, ossia di attrazione di forza lavoro che viene da altrove. Perché vi parlavo della diciamo l'inverno demografico, molti di voi avranno sentito questo modo di dire, questa locuzione, per intendere appunto quei numeri che vi ho appena detto, cioè quasi un dimezzamento delle nascite sul suolo italiano da entrambi i genitori italiani in solo un quarto di secolo. Ovviamente novità dal Medioevo ad oggi, probabilmente almeno dalla rivoluzione industriale ad oggi. Ma se noi a questo aggiungiamo un altro elemento più qualitativo, sempre che riguarda i numeri, ci renderemo conto ancora di altri aspetti che sono profondamente allarmanti. Parliamo sempre di numeri che riguardano la demografia, ma che evidentemente sono un fattore economico nel momento in cui si capisce che senza sfruttamento della forza lavoro il capitalismo non produce profitto, quindi sono l'elemento cardine della produzione di plusvalore, di valore e quindi di merce e di quello che è l'elemento cruciale e fondamentale per la definizione della società così come la conosciamo dal punto di vista economico innanzitutto. Ebbene, se voi vedete i dati prospettici forniti dalla banca, scusatemi, dalle Nazioni Unite, esattamente dalla Population Division, quindi qualcosa di estremamente ufficiale, ecco, dal 2025 in poi le proiezioni sull'Europa sono di una riduzione catastrofica della popolazione e soprattutto di un aumento vertiginoso del numero degli over 50, una riduzione sensibile degli under 14, degli under 24 e persino, immaginate, da quest'anno, cioè dal 2026, una riduzione anche della popolazione tra i 25 e i 64 anni. Cioè, in altri termini, quello che ci stanno dicendo questi numeri è che nelle nostre terre la maggior parte, una parte cospicua della popolazione sarà costituita da persone che o sono in pensione o comunque non sono ancora in età lavorativa. Ed è una riduzione drastica e molto importante. Ma badate bene, non è solamente un elemento che riguarda l'Europa. Cercherò di allegare questa immagine che ho fatto, insomma, con tutti quanti i dati al podcast, per cui cercate di vedere nel materiale integrativo caricato se è possibile rinvenirla. Comunque, chi è interessato posso mandargli i dati anche in maniera più precisa per farsi un'idea e vederla appunto con i propri occhi. Stesso discorso per quanto riguarda l'Asia, che vedrà un po' più avanti, è prevista più o meno fra una decina d'anni l'inversione, cioè il momento in cui ci sarà intorno al 2040-2050 un numero di persone over 65 superiore agli under 24. Cioè, in altri termini, anche l'Asia comunque sta prendendo una dinamica demografica completamente diversa, cioè un invecchiamento progressivo della popolazione, e anche lì ci sarà necessità di mettere mani alla struttura della forza lavoro interna a tutto il continente. America stesso discorso, Australia neanche a parlarne, persino la Latin American Caribbean, quindi una zona, diciamo così, la definiremo in via di sviluppo, presenta situazioni molto simili, quasi identiche a quelle dell'Asia. L'unico continente che vede cambiare e vede andare avanti, diciamo, una piramide demografica coerente con l'idea di capitalismo, diciamo così, è l'Africa, in cui la popolazione è prevista in crescita e più o meno raggiungerà la popolazione dell'Asia da qui a meno di un secolo, e soprattutto la forza lavoro, cioè la popolazione in età lavorativa, cioè tra i 15 e i 64 anni, sarà sempre prevalente rispetto a quella sopra i 65. Questo che cosa significa? Significa che l'Africa rappresenterà nei prossimi anni, molto più di come lo adesso, non solo la miniera par excellence per coloro che vogliono prendere diciamo merci, materie prime per tutto quello che riguarda non solo la tecnologia ma anche il tessile, oltre a petrolio eccetera, ma sarà il luogo in cui probabilmente saranno diciamo ci sarà una maggiore attenzione proprio per prendere l'elemento cruciale, come dicevo prima, per il funzionamento del capitalismo, ossia la forza lavoro, e quindi sarà il luogo maggiormente ricco da questo punto di vista. Badate bene che fra poco sarà la risorsa più scarsa quella dei lavoratori. E quindi quando si parla del 30% del tetto della remigrazione, badate bene che fra un po' l'Europa avrà una necessità spaventosa, già più di adesso, per far funzionare le cose minime. Parliamo di ospedali, parliamo di scuole. Abbiamo detto prima che con il 42% di riduzione dei nati in Italia, quale sarebbe la reazione più intuibile considerando quali sono i criteri con cui funzionano attualmente gli stati, soprattutto dell'Europa? Non ci sono più studenti, chiudiamo le scuole. Quindi questa è una cosa che forse non è chiara. Senza migranti le scuole chiuderebbero, non ci sarebbero più tanti dei servizi che abbiamo, e questo è un problema che andrà a riverberarsi in particolare nei prossimi decenni, quando tutti avremo un'età molto più avanzata rispetto adesso, semplicemente per una questione del tempo che scorre, avremo una necessità di tutte le funzioni che saranno sempre meno occupate da lavoratori locali. Quindi attenzione a quello che si sta andando a verificare, perché in Africa chiaramente la destabilizzazione politica continua, però non è escludibile che grazie magari all'influenza di un player prima non troppo presente come la Cina o anche la Russia, le dinamiche cambino, e qualora dovessero cambiare le dinamiche, un'emancipazione dell'Africa, parlando con i numeri, determinerebbe delle difficoltà enormi per quanto ci riguarda. Quindi il mio consiglio è, guardando i numeri, cerchiamo di capire chi fa il gioco dei lavoratori e chi invece fa gli interessi padronali e cerca di far transitare attraverso l'ideologia una tendenza che è del tutto controproducente, soprattutto per chi soffre di più e chi è più indigente. Ringrazio tutte e tutti per il cordiale ascolto e vi do appuntamento a domani.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Yesterday's Papers e direi anche a una nuova stagione di Yesterday's Papers. Ieri, come sapete, è stata la prima, siamo tutti molto emozionati perché immaginerete che permettere di fare una trasmissione quotidiana, a parte il fine settimana, di controinformazione, necessita di un grande coordinamento, di una grande attenzione a tutti quanti i temi e di una grande, soprattutto, volontà politica, perché, come sapete tutte e tutti, noi che andiamo in radio lo facciamo in maniera del tutto volontaria e quindi ci mettiamo tutto il tempo che noi abbiamo a disposizione, tutte le energie possibili e immaginabili. Ed è per questo che, prima di entrare nel dettaglio del tema che avevo in mente di affrontare, di discutere insieme a chi ci ascolta, permettetemi di salutare Matteo Dincà, che è l'autore della sigla, è un estratto di un suo bellissimo album che si chiama La fine della democrazia. Poi ovviamente Peppe Saverino, che è colui che permette a questa radio semplicemente di esistere, e anche gli altri compagni e le altre compagne che aiutano me nella redazione di questa rubrica che va in onda tutti i giorni, come sapete, dal lunedì al venerdì, cioè Carla Filosa, Michela Aricale e Federico Giusti. Quindi abbiamo la stessa formazione dell'anno scorso, ma vedrete che vi stupiremo con effetti speciali, cioè con delle novità che via via si andranno plasmando e ve ne renderete conto. Permettetemi di ringraziare ulteriormente anche Radio Samarcanda, che continuano a mandare in onda queste trasmissioni dandoci sempre dei suggerimenti che sono preziosissimi, ed è per questo che chiedo anche a chi ci ascolta di non far mancare osservazioni, di pungolarci, di darci dei suggerimenti, perché questa radio è fatta da questa parte del microfono, ma non è nulla se non c'è un continuo relazionarsi con chi ci ascolta. Per questo, ultima informazione, vi dico che abbiamo aperto un canale di Substack o Substack, perdonatemi, non so come si legga, presumo Substack sarà la pronuncia più corretta, è un altro social un po' più serio degli altri, e trovate tutte le nostre trasmissioni lì caricate, molto più, diciamo, simile all'idea di radio che uno può avere. C'è la possibilità di mettere automaticamente dei podcast, magari trovate più comodo seguirci attraverso questo canale. Ma arriviamo al dunque, una questione di cui parlano molti, cerchiamo di riempirla di numeri, di dare degli strumenti anche a chi ci ascolta per poter replicare a delle barbarie travestite da decreti legge o addirittura da norme che poi appunto hanno un esito abbastanza discriminatorio, come quello della scuola. Voi sapete che è stato proposto e ha già iniziato il proprio iter il tetto del 30% di stranieri, la faccio molto semplice, cioè di coloro che sembrerebbe non parlare correttamente italiano o semplicemente non appartenere alla cittadinanza italiana, al club degli italiani di cui tutti vanno fieri, senza capire che poi sono di più, come abbiamo già detto tante volte, quelli che se ne vanno rispetto a quelli che arrivano. Ebbene, se ne discute molto, ovviamente le fasce più istruite riescono a capire qual è il problema, quelle meno istruite tendono ad utilizzare questo ulteriore tassello di una strategia ormai che è tutti ben chiara, ben delineata, che proviene dagli Stati Uniti, in particolare da Steve Bannon e tutta l'internazionale nera che porta avanti questo tipo di politica. Vannacci è l'ultimo elemento di questa piramide, probabilmente anche lui, come è stato Salvini o Meloni, sarà sostituito da qualcuno ancora più a destra, la FD lo abbiamo già visto. Ma cerchiamo di uscire da questo tipo di analisi di natura politica per corroborare attraverso dei numeri l'importanza appunto di collocare un tetto al 30%. Qualche numero per capire che non ha senso. Innanzitutto, la quota di bambini nati da entrambi i genitori italiani nel 2024 è il 78%, quindi presumibilmente sarà la stessa che si riverserà mediamente all'interno delle classi. Il 30% è una soglia molto lontana. Però c'è da dire che rispetto al 1999 era il 95%, si è ridotta pesantemente. E questo fa, insomma, lo specchio a una realtà che è sicuramente più complessa di quella che la vulgata dell'internazionale nera può portare in avanti, criminalizzando, no, i figli di non italiani. Infatti dal 1999 ad oggi le nascite in Italia si sono ridotte del 31%, e questo, insomma, già la direbbe lunga. Ma soprattutto dal 99 a oggi i bambini nati da entrambi i genitori italiani si sono ridotti del 42%, quasi dimezzati in un quarto di secolo. Ecco, la prima considerazione è, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo, è chiaro che tutte le nascite poi diventano forza lavoro, ed è chiaro che il paese in cui viviamo non può reggersi sulle sue gambe se non attrae forza lavoro straniera, perché quando hai una riduzione in un quarto di secolo del 42% di nati e una parte cospicua di questi se ne vanno all'estero, ebbene non abbiamo chi lavora. E io questo francamente non capisco come non sia un discorso che venga affrontato con forza da Confindustria, soprattutto alla luce del fatto che è chiaro che un capitalismo come quello italiano senza forza lavoro non ha nessuna prospettiva di competere a livello mondiale. Quindi diciamo che è abbastanza chiaro qual è l'obiettivo di questo decreto legge, cioè di mettere all'interno delle discussioni pubbliche un qualcosa che è del tutto irragionevole anche in una prospettiva capitalistica, ribaltando qual è l'esigenza che in questo momento non solo l'Italia, come vedremo fra qualche secondo, ma tutto il mondo, ossia di attrazione di forza lavoro che viene da altrove. Perché vi parlavo della diciamo l'inverno demografico, molti di voi avranno sentito questo modo di dire, questa locuzione, per intendere appunto quei numeri che vi ho appena detto, cioè quasi un dimezzamento delle nascite sul suolo italiano da entrambi i genitori italiani in solo un quarto di secolo. Ovviamente novità dal Medioevo ad oggi, probabilmente, almeno dalla rivoluzione industriale ad oggi. Ma se noi a questo aggiungiamo un altro elemento più qualitativo, sempre che riguarda i numeri, ci renderemo conto ancora di altri aspetti che sono profondamente allarmanti. Parliamo sempre di numeri che riguardano la demografia, ma che evidentemente sono un fattore economico nel momento in cui si capisce che senza sfruttamento della forza lavoro il capitalismo non produce profitto, quindi sono l'elemento cardine della produzione di plusvalore, di valore e quindi di merce e di quello che è l'elemento cruciale e fondamentale per la definizione della società così come la conosciamo dal punto di vista economico innanzitutto. Ebbene, se voi vedete i dati prospettici forniti dalla banca, scusatemi, dalle Nazioni Unite, esattamente dalla Population Division, quindi qualcosa di estremamente ufficiale, ecco, dal 2025 in poi le proiezioni sull'Europa sono di una riduzione catastrofica della popolazione e soprattutto di un aumento vertiginoso del numero degli over 50, una riduzione sensibile degli under 14, degli under 24 e persino, immaginate, da quest'anno, cioè dal 2026, una riduzione anche della popolazione tra i 25 e i 64 anni. Cioè, in altri termini, quello che ci stanno dicendo questi numeri è che nelle nostre terre la maggior parte, una parte cospicua della popolazione sarà costituita da persone che o sono in pensione o comunque non sono ancora in età lavorativa. Ed è una riduzione drastica e molto importante. Ma badate bene, non è solamente un elemento che riguarda l'Europa. Cercherò di allegare queste immagini che ho fatto, insomma, tutti quanti i dati al podcast, per cui cercate di vedere nel materiale integrativo caricato se è possibile rinvenirla. Comunque, chi è interessato posso mandargli i dati anche in maniera più precisa per farsi un'idea e vederla appunto con i propri occhi. Stesso discorso per quanto riguarda l'Asia, che vedrà un po' più avanti, è prevista più o meno fra una decina d'anni l'inversione, cioè il momento in cui ci sarà intorno al 2040-2050 un numero di persone over 65 superiore agli under 24. Cioè, in altri termini, anche l'Asia comunque sta prendendo una dinamica demografica completamente diversa, cioè un invecchiamento progressivo della popolazione, e anche lì ci sarà necessità di mettere mani alla struttura della forza lavoro interna a tutto il continente. America stesso discorso, Australia neanche a parlarlo, persino la Latin American Caribbean, quindi una zona, diciamo così, la definiremo in via di sviluppo, presenta situazioni molto simili, quasi identiche a quelle dell'Asia. L'unico continente che vede cambiare e vede andare avanti, diciamo, una piramide demografica coerente con l'idea di capitalismo, diciamo così, è l'Africa, in cui la popolazione è prevista in crescita e più o meno raggiungerà la popolazione dell'Asia da qui a meno di un secolo, e soprattutto la forza lavoro, cioè la popolazione in età lavorativa, cioè tra i 15 e i 64 anni, sarà sempre prevalente rispetto a quella sopra i 65. Questo che cosa significa? Significa che l'Africa rappresenterà nei prossimi anni, molto più di come lo adesso, non solo la miniera par excellence per coloro che vogliono prendere diciamo merci, materie prime per tutto quello che riguarda non solo la tecnologia ma anche il tessile, oltre al petrolio eccetera, ma sarà il luogo in cui probabilmente saranno diciamo ci sarà una maggiore attenzione proprio per prendere l'elemento cruciale, come dicevo prima, per il funzionamento del capitalismo, ossia la forza lavoro, e quindi sarà il luogo maggiormente ricco da questo punto di vista. Badate bene che fra poco sarà la risorsa più scarsa quella dei lavoratori. E quindi quando si parla del 30% del tetto della remigrazione, badate bene che fra un po' l'Europa avrà una necessità spaventosa, già più di adesso, per far funzionare le cose minime. Parliamo di ospedali, parliamo di scuole. Abbiamo detto prima che con il 42% di riduzione dei nati in Italia, quale sarebbe la reazione più intuibile considerando quali sono i criteri con cui funzionano attualmente gli stati, soprattutto dell'Europa? Non ci sono più studenti, chiudiamo le scuole. Quindi questa è una cosa che forse non è chiara. Senza migranti le scuole chiuderebbero, non ci sarebbero più tanti dei servizi che abbiamo, e questo è un problema che andrà a riverberarsi in particolare nei prossimi decenni, quando tutti avremo un'età molto più avanzata rispetto adesso, semplicemente per una questione del tempo che scorre, avremo una necessità di tutte le funzioni che saranno sempre meno occupate da lavoratori locali. Quindi attenzione a quello che si sta andando a verificare, perché in Africa chiaramente la destabilizzazione politica continua, però non è escludibile che grazie magari all'influenza di un player prima non troppo presente come la Cina o anche la Russia, le dinamiche cambino, e qualora dovessero cambiare le dinamiche, un'emancipazione dell'Africa, parlando con i numeri, determinerebbe delle difficoltà enormi per quanto ci riguarda. Quindi il mio consiglio è: guardando i numeri cerchiamo di capire chi fa il gioco dei lavoratori e chi invece fa gli interessi padronali, e cerca di far transitare attraverso l'ideologia una tendenza che è del tutto controproducente, soprattutto per chi soffre di più e chi è più indigente. Ringrazio tutte e tutti per il cordiale ascolto e vi do appuntamento a domani.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bamba!

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari se il fascismo non fosse morto potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.

0: we have not.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: Il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che è il fiore. E questo è il fiore del partigiano.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che c'è.

0: funzionata, dove la sporsa con società, la spallina arriva.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Team Radio. Torna Team Radio su Samarcanda Digital Network e su Radio Grad. Ricordo che va in onda alle 22.30 sempre il lunedì dopo Ride On, il programma sul mondo delle due ruote. Parliamo del Gran Premio d'Azerbaigian sul cittadino di Baku. Gara vinta da George Russell davanti alle Red Bull di Verstappen e di Hadjar, al quarto posto la Ferrari di Leclerc, quinto Antonelli, sesto Hamilton. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Buongiorno Mirko, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Eccoci Simone qua. Giannotta ci raggiungerà tra qualche minuto, è un po' impegnato. Allora Mirko, vittoria meritata di Russell. Antonelli comincia a sentire troppo la pressione, forse, visto l'errore che ha fatto in qualifica sabato. Anzi, venerdì.
3: Io direi il contrario. Esatto. Io direi il contrario, invece. Forse in eccesso di sicurezza. Non so come dirti. In eccesso di sicurezza gira tutto bene, come si dice, la fortuna dei campioni, i campioni sono fortunati, no? Eccetera, eccetera. E la prima curva del Q1 gli ha insegnato che deve stare sempre attento, che non è invincibile, insomma. Non credo sia troppa pressione. Forse in eccesso di sicurezza. Lui è quello che taglia sempre, che se ne frega che la gente gli dice attenta ai team radio, va sempre a cercare il taglio il più possibile per guadagnare, avvantaggiarsi ogni millesimo.
2: Esce sempre fuori pista.
3: La pista cittadina è fatta così, i campioni lo sanno, cioè, più di qualche campione lo sa che i muri sono vicini. D'altronde esiste il muro dei campioni in Canada per questo.
2: Sì, certo.
3: E lì, ecco, cioè, lì è toccato pure a lui capire che non è invincibile, capire che non è che sempre tutto gira dritto. E quindi, ecco, è tornato un po' alla realtà, perché quell'errore gli è costato. Poi alla fine ha salvato il salvabile, in considerazione di quello che è successo poi in gara, che l'ha rimesso in una buona condizione, una buona posizione, perché non è stata nemmeno la rimonta di Monza, nonostante il motore super, che, cioè, si è visto in maniera palese quanto fosse potente il motore Mercedes,
2: con Verstappen,
3: col motore Ford,
2: esatto, che doveva essere.
3: Bene. E si è visto, insomma, la differenza, e quindi.
2: Però non ha fatto questa gran rimonta, cioè non si aspettava. Si è tenuto lui, o probabilmente ha trovato delle difficoltà, visto e considerato che c'era quel lungo rettilineo di Baku.
3: Lì c'è sicuramente stata, come si dice, la premura da parte di tutti, penso del padre, penso di Abbono e tutti quanti, che gli hanno detto stai calmo, vai con calma, non t'affretta, ci sono i muri, questo non è un altro gran premio come Monza, che no, c'hai la possibilità, perché pure a Monza aveva sbagliato,
2: andato,
3: no?
2: la prima variante era
3: andato oltre, quindi dice, fai attenzione, qua ci sono i muri, l'hai visto, quindi prenditi il tempo, sorpassa quando sei sicuro. E quando fai così non è così facile, poi là Monza ci aveva avuto pure subito due partenze fulminee che l'aveva messo subito davanti a tante macchine, qua ha dovuto combattere un po' di più, e per quanto il motore era superiore, comunque alla fine tutti quanti deployavano su quei 2 chilometri, quindi insomma a parte la Red Bull, che mi è sembrato che quando volesse sorpassare Red Bull andava,
2: sì.
3: Cioè, nel senso che pure Mercedes, ma la Red Bull, specialmente a gomme nuove, ragazzi, era imbattibile su quel dritto,
2: sì.
3: Te sverniciava proprio, te staccava la vernice,
2: sì.
3: Per cui insomma se l'è presa un po' più comoda, quindi l'incidente l'ha portato a stare dietro sedicesimo. Tra l'altro pure lì non ho capito secondo me era abbastanza palese che se poteva cambiava pure il motore, era meglio, visto che comunque pure loro ci hanno sempre avuto un po' dei problemini. A sto punto, sai, parti da lì o parti da 4 posizioni indietro, tanto quelle là le avrebbe fatte fuori lo stesso.
2: Sì.
3: A meno che non pensavano veramente di fare una Monza 2.0 e andare a vincere un'altra volta.
2: Certo.
3: Allora dici ok, non ce la prendiamo il rischio di andare più indietro, però io l'avrei messo un motore nuovo fossi loro, sì. Considerazione della situazione, boh, vabbè, hanno deciso così, buon per loro. Anche perché io penso pure una cosa, visto che loro si parla che arriveranno pure loro col motore A2.1, dice forse se mi metto un altro motore in casa, in pancia, non mi serve a niente, perché dopo sarebbe comunque con una specifica precedente. Forse è l'unica cosa che mi fa pensare che per quale motivo non l'hanno montato.
2: Il ragionamento montato, però, dice, è stato quello, sì, probabilmente. Sì.
3: Ci avrei avuto un motore più fresco, ma con una specifica vecchia, quindi che me ne faccio?
2: Sì, vero. Boh. Senti, tornando a quel discorso che stavamo iniziando ad accennare, Verstappen ci ha fatto divertire, no? Anche a Jarre, poi ne parliamo. Sul rettilineo però di Baku si è visto che il motore Red Bull non è il più potente del mondiale. Allora, quello che mi viene da pensare...
3: Ma è potente. Sicuramente più di Ferrari,
2: Però mi viene da pensare, Mercedes ha abbassato quando hanno fatto i controlli per l'Aduo, cioè... È una scorrettezza, cioè c'era il motore potente e hanno abbassato per i controlli e gli hanno dato l'Aduo, perché non si spiega, se no, perché se il motore più potente è quello Red Bull.
3: Io qua torno a due episodi. Uno, a un'intervista nel podcast, ho detto sempre, dei Terruzzi di inizio stagione, quando ancora i motori erano spenti, e Binotto disse: se io ho il motore più forte non devo mostrarlo per forza a tutti, sì. Posso gestirlo, se so che ho tanto vantaggio mi basta tenere quel mezzo secondo di differenza sugli altri. E poi considerazione il fatto che Ferrari a inizio stagione era l'unica contendente per certi versi e vedeva che comunque c'aveva un ampio margine su Ferrari, perché Ferrari c'aveva il motore col deficit, che si è visto probabilmente sin da subito. E almeno loro sicuramente con i dati che c'hanno l'hanno visto sin da subito, non hanno messo a manetta, sì. Se sono accorti che questo margine l'hanno potuto sfruttare. E poi faccio riferimento a un'altra dichiarazione, quella che venne da Arriva Bene anche a Cosoli, a Resanatomi, quando disse adesso la Mercedes, se vuole salvarsi, deve dare abbiata a tutti i cavalli di Mercedes, sì. Come diceva McLaren, che infatti McLaren da lì in poi ha iniziato a vincere addirittura, ha dato abbiata a tutti i cavalli motorizzati Mercedes. A Monza hanno cambiato tutti i motorizzati Mercedes il motore, quindi in qualche modo, come a dire, ok, adesso è il momento di andare a cannone per togliere di mezzo la concorrenza, chiude i discorsi mondiali e andare a manetta. Le cose come dici tu, i controlli ADO già fatti, l'ADO già preso, certo. Quindi non c'era proprio bisogno, come si dice, di andare sottodimensionati come prima. Come ho detto, vogliono arrivare subito a chiudere il discorso, capito? Quindi hanno dato tutto quello che c'è da dare. Poi in una pista come quella che si presta tantissimo, le cose diventano super evidenti, sì. Purtroppo.
2: Sì. Senti, super gara di Isaac Hadjar, però secondo te ha sbagliato la Red Bull a farlo passare, a far passare subito Max, la gomme rosse, insomma, quello è stato
3: un errore. Secondo me, se Max passava e poi andava a far veramente a sorpassare subito Piastri e andava a far bagarre davanti, sì, c'aveva senso. Sì. Secondo me alla fine è mancato. Guarda, te lo dico proprio in maniera palese, mi è dispiaciuto tanto, perché poi McKiss è uno che non è che mi dispiace, è una persona che umanamente, rispetto a tanti altri, mi piace un sacco. Non mi è piaciuto, perché alla fine gli avrebbero dovuto ridare la posizione, secondo me.
2: Sì.
3: Perché lui l'aveva data con tutto il rispetto del mondo. Comunque Max è rimasto lì e comunque lui gli è rimasto attaccato al culo tutto il tempo.
2: Sì, anzi, e soprattutto... stava lì per sorpassarlo per due o tre volte. Ha avuto.
3: Esatto, c'ha avuto se vedeva, lui l'ha detto sempre, come hanno detto loro, è stato gentile. Sì, ha detto: sì. Se serve, io ce l'ho il passo. Se devo aiutare Max, non vi preoccupate, io sto qua. Poi quando gli ha detto: ma tu c'hai più passo? E no, ma io sto bene qua, senza problemi. Cioè, io se per giustezza, vabbè che poi sul finale c'era il photo finish, è andato a fare a un decimo di distacco, è andato a cercare l'assalto sul photo finish, sì. Verstappen. Però ti dico la verità, io gliel'avrei ridata a un certo punto la posizione, perché tanto non era cambiato niente, c'aveva la gomma di vantaggio soprattutto all'inizio, Ajar, non lo so, non mi è piaciuta tanto, ma mi ha ricordato un po' l'epoca Schumacher-Barrichello, non so come, cioè, proprio azzerbinati fino a quel livello, che ci sta, per carità, Verstappen, si sa, so. Però mo io ti dicono ieri a tutti a dire, vedi Verstappen, quando c'è, quando è campione, subito fuori. Però già il fatto che stavano lì seconda e terza, tutte e due le Red Bull, ti fa pensare che sì, il campione c'è quando la macchina c'è.
2: La macchina, la macchina c'era, sì. Ieri la macchina c'era.
3: Poi ecco, poi pure sempre pure il discorso narrativo Antonelli, Russell, Antonelli, fenomeno, poi però vince Russell, la macchina è bomba, dai, diciamo le cose come stanno, quelle macchine stanno là davanti perché, per carità, l'hanno fatte bene, hanno lavorato bene, è giusto così, però sono le macchine. Che sono,
2: e anche la macchina quando Antonelli vince è sempre la macchina, giustamente.
3: Capito, qua torniamo alle parole del Drake, per carità, sa di saper guidare, perché se non la sai guidare sbatti a muro sempre, sì. Però 70% macchina e 30% pilota, c'è sempre poco da fare, però è chiaro che quel 30% ti fa bene, quindi non tutti sanno fare quel 30% a quella velocità con quelle caratteristiche, quindi sa, io mo, non dico ci metti Stroll sulla Mercedes va lo stesso, però ci stanno tanti che se metti su qua Mercedes andrebbero allo stesso modo,
2: sì,
3: forse no, guarda, in questo caso non te direi, perché anni passati l'abbiamo detto anche qua su Team Radio, in anni passati avrei detto metteci Leclerc sulla McLaren, no?
2: Sì.
3: L'avrei detto mille volte, quest'anno ti dico no, metteci Verstappen, metteci Leclerc su, anche se poi alla fine le fanno andare uguale, Però non sono loro le persone migliori su questa tecnologia, su queste macchine che potrebbero fare comunque la differenza. È più una roba tecnologica da giochetti online, quindi forse più i giovincelli. Ecco.
2: Sì. Senti, arriviamo alle Ferrari. Leclerc nell'intervista ha detto che aveva il motore A22, mettendo in difficoltà tra l'altro la detta stampa, è diventata virale la faccia che ha fatto durante l'intervista. Senti, qual è il problema di questa macchina? Perché a fine gara girano come le Mercedes, come le McLaren, negli stessi tempi, però ormai la gara è da buttare, cioè non ci facciamo più niente con il miglior tempo a fine gara, quando le gomme vanno in temperatura, tutto funziona. Qual è il problema?
3: Allora, qua c'è da dire, non è perché poi dopo tanti mi dico tu sei uno che difende, ma io difendo prima di tutto perché sono ferrarista, sì, certo. Quindi abbiate pazienza, questo è. Però lì siamo partiti con l'handicap, abbiamo lavorato male, hanno lavorato male, perché sì. Se c'ero io andava sicuramente meglio, comunque hanno lavorato male. Perché Zimmerman ha fatto un motore da schifo, che cercava il motore che ha testato in alluminio, che andava in certo modo, non è andata, scoppiavano i motori, agosto ti accorgi che stai in una situazione di schifo e hanno corso ai ripari, e tutto sommato, considerato che l'affidabilità, hanno fatto pure un buon lavoro, se tu pensi che tutti parlano che Red Bull in 8 mesi ha fatto quello che la Ferrari, cioè che c'ha 30 anni di esperienza, 50 anni di esperienza, 80 anni di esperienza, scusa. Sì, non ha fatto, no? Dice no, in 8 mesi, ma se vai a guardare, loro da agosto hanno ripreso in mano la situazione del motore quando hanno mandato via Zimmerman e hanno rimesso in piedi una cosa che probabilmente saremmo andati anche in pista, ma avremmo rotto forse ogni 2 gare. Quindi partivamo con deficit del motore sicuramente importante, pure noi l'abbiamo progettato in 4-4-8 abbiamo rimesso in piedi il motore,
2: sì.
3: Quindi partivamo con quell'handicap, la macchina buona, l'aerodinamica buona, però poi dopo il problema qual è stato? Oggi io vedo una macchina che a livello aerodinamico sono arrivati anche gli altri, cioè prima se c'avevamo un buon telaio, una buona macchina in curva, curve veloci eccetera, eravamo forse una delle migliori macchine,
2: sì.
3: Adesso sono arrivati anche gli altri, la McLaren è arrivata, la Red Bull si è messa a posto, ci hanno copiato le idee, ci hanno quasi tutti l'ala reverse, perché girava la McLaren, girava la Red Bull con l'ala reverse, l'FTM Pezzotto l'hanno messo un po' tutti, l'aletta davanti allo scarico. Quindi sono arrivati tutti da quel punto di vista aerodinamico, perché poi durante l'anno, a meno che non cambi il telaio, non ricominci la progettazione come si fa ogni anno, poi a forza di mettere i pezzi arrivano tutti, no? Quindi sono arrivati tutti, ma noi non siamo stati in grado di progredire, soprattutto col motore, e siamo rimasti un po' piantati con tutto il resto. Ma la problematica più grossa di questa macchina mi ricorda un po' quella del 2024, dove ho detto già l'altra volta, sì, perché nel 2023 c'avevamo una macchina che faceva solo pole position,
4: sì, sì,
3: accendevamo. Noi sul giro secco eravamo tremendi, Leclerc ha fatto una fracca di pole position, sì, nessuna trasformata quasi in vittoria, perché poi in gara mangiavamo le gomme. Sì. Nel 2024, come questa macchina, non facevamo più le pole position, ma avevamo una macchina che non accendeva le gomme e che quindi poi in gara facevamo fatica a risalire sempre. Poi nella seconda parte del campionato però siamo riusciti a risalire un pochetto la china, fino ad andarsi a giocare al mondiale all'ultima gara. Stavolta non siamo stati capaci di rimetterla a posto. Io ho visto una macchina, soprattutto nei primi giri, siamo stati imbarazzanti, cioè proprio sì, eravamo imbarazzanti, sì, perché non riuscivamo a tenere il ritmo di nessuno, ci sorpassava la Red Bull, ci sorpassava la McLaren, secondo me era arrivato pure Gasly, ci avrebbe passato anche l'Alpine, sì, ti dico la verità, cioè, stavamo veramente messi a... tra l'altro l'Alpine in un circuito come quello a basso drag, dove ovviamente la velocità è importante, loro sono fortissimi, quindi eravamo a rischio anche con l'Alpine per certi versi. Poi tutto un tratto, da 10-15 giri in poi, la gomma ha cominciato a funzionare. Segno ancora che non è una questione sul riscaldamento della parte esterna della gomma, ma proprio dell'anima della gomma,
4: sì,
3: della,
4: certo,
3: parte interna,
4: interna,
3: che,
4: sì,
3: poi arriva finalmente in temperatura, ma ci mette 10-15 giri. Ecco perché poi dopo sul giro secco si fa fatica a tante condizioni. A quel punto ti metti a girare sui tempi degli altri, ma sei già distaccato 10 secondi,
4: sì,
3: capito? Quindi stai già dietro e comunque non avresti comunque la forza di attaccare quelli davanti.
4: Sì.
3: Quindi, mo non lo so, questa poi tra l'altro è una pista tipica, mo io appunto voglio vedere in altre piste come Singapore, Malesia, dove c'è un po' più di curve, dove non ci stanno sì i dritti, ma non so questi dritti.
4: Un po' più di trazione, diciamo.
3: Un po' più di misto potrebbe rimettere la Ferrari in una condizione buona, ma se non succede abbiamo finito. Cioè, noi comunque già in qualche modo abbiamo finito, adesso ormai... Secondo me siamo arrivati in quel punto dove dobbiamo pensare solo eventualmente a far vittorie d'etappa. Poi se succedono i disastri, Dio provvede, però dobbiamo pensare a far vittorie d'etappa, quindi gara per gara, quello che all'inizio non dicevo che dovrebbe dire mai Vasseur, cioè pensiamo gara per gara, ma adesso ormai sì, siamo arrivati a gara per gara,
4: sì,
3: e magari a portarci a casa qualche altro successo. E voglio proprio vederla su queste piste, soprattutto a Singapore, perché essendo che si torna in una situazione più mista, curvoni, curvette, cose varie, ci potrebbe essere un po' di ritorno, perché a noi poi qual è il problema? Ci fregava in tutti gli allunghi, sia quello della parte centrale di Baku dopo il castello, lì perdevamo,
4: sì,
3: 2-3 decimi, e in altri 4-5 decimi perdevamo sul dritto là, quindi non avendoci quei dritti lì magari riusciamo a stare più vicini e in qualche modo, perché poi vedi anche alla fine, no, si diceva sempre la posizione iniziale, siamo partiti secondi,
4: infatti,
3: non è che dice siamo partiti, sì, quarti, quinti, sì,
4: esatto,
3: però appunto è stato l'imbarazzo iniziale dove non funzionava proprio la gomma, dove effettivamente si è andato male. Poi in queste condizioni, proprio per poi dirla tutta, in queste condizioni Leclerc va fino alla fine. Leclerc fino all'ultimo, se può girare, gira. Hamilton, quando vede che non c'ha un cazzo da guadagnare, si mette lì, vabbè, faccio il mio passo e buonanotte al secchio, tanto non vado da nessuna parte, il vecchietto sull'autostrada.
4: È arrivato Simone, buongiorno Simone, ben trovato.
5: Buongiorno a
4: tutti. Simone, allora ti coinvolgo subito. Stavamo ovviamente parlando di Ferrari, insomma, del problema di questa macchina che non riesce a andare. Che ne pensi? Cioè, secondo te ha delle responsabilità anche Vasseur su questa macchina, che ormai è sua al 100%, ha il DNA di Hamilton, insomma doveva essere tutto perfetto, invece non è andata a Baku?
5: Non andrà neanche nella prossima vista. Ci sono quei due rettilini
4: in Malesia, a Sepang.
5: Sì, in Malesia ci sono quei due rettilini spaventosi uno dietro l'altro, una sola frenata, voglio vedere lì come fa, sai, quello finale con la curva,
4: sì, con curva rettilineo, sì, curva gomito, di nuovo rettilineo dei box,
5: rettilineo,
4: è stata, sì, bellissima, sì, quella vista, a me piace
5: bellissima,
4: da morire,
5: sì.
4: Però
5: il problema problema grosso è sto motore. Mm-hmm. Che però hanno mandato via quello che l'ha fatto, quindi che altro doveva fare Vasseur? La macchina è discreta, anche se ha altri problemi evidentemente, perché c'è sempre questo discorso della temperatura gomme da cui non si riesce a staccarsene neanche un po'. C'è una cosa ricorrente questo problema di temperatura gomme nella Ferrari, io non capisco. Cioè, carico cose e stiamo sempre,
4: ecco,
3: messo muto.
4: Sì, hai mutato il microfono, Simone, eccolo,
5: pronto?
4: Sì, dicevi.
5: Fondi su fondi fatti, ma il problema della temperatura gomme non sembrano risolverlo. Cioè, su piste poco che non richiedono un gran consumo e un gran stress gomme, la Ferrari proprio fa una fatica terribile.
3: Sì, infatti, sicuramente sarebbe stata una cosa se partivi secondo e non facevi quella figuraccia iniziale. E la pista era una di quelle abrasive col consumo alto, probabilmente
5: tutti,
3: la Ferrari li avrebbe
5: partiti
3: fatto
5: dalla bene. Fila di Charles sono partiti male,
4: sì, era sporca la pista, sì.
5: Era molto sporca, però
3: ma io parlo della figuraccia che abbiamo fatto per le prime 3-4 curve, dove c'è sorpassato.
5: Ah, sì, ci ha passato tutti senza.
3: Quella è una questione di gomma, perché poi dopo passati 10-15 giri, come dicevamo prima, si è messo sul passo e
5: ma 15 stava. Giri ci sono voluti.
3: Sì,
5: per diventare prestazione sono tanti,
3: torna a ripetere, se fosse stata una pista abrasiva con tanto consumo la Ferrari avrebbe fatto overcut e se li sarebbe mangiati pure, però sì. Non era quella la pista, purtroppo,
4: sì.
5: Io non so, cioè, sono molto dubbioso su sti cambi. Cioè, ricomincia tutto da capo, un altro ciclo con un altro, con Horner per esempio,
4: esatto, infatti era quello che volevo.
5: E poi a Horner darebbero i poteri che lui vuole, perché Horner è uno che mette il naso dappertutto e vuole comandare dappertutto, come era poi tra l'altro arriva bene che metteva il naso dappertutto,
4: sì.
3: Il concetto è proprio quello. Vai.
5: Non ha funzionato, perché ognuno poi vuole la sua sfera di potere, di cose. Se glieli danno, può essere, ma
4: ricordiamo che è stata un'intervista a Christian Horner che aveva detto che verrebbe in Ferrari anche senza quote. Può dare uno scossone a Maranello questa notizia, Mirko? Simone, chiudi il microfono.
5: Sì, scusami,
3: bordello. No, questa, allora, secondo me non dà una, cioè, ragazzi, chiunque di noi se sta lavorando e sa che è messo in, come si dice, è messo in bilico, non lavora bene,
4: sì, certo, chiaro.
3: Chiunque,
4: certo,
3: di noi, su qualsiasi lavoro, in qualsiasi ambito, cioè, soprattutto se tu non vedi dall'alto qualcuno che ti dice no, ma stai a far bene, vai avanti, no? Quindi se nessuno te lo dice, e dopo a quel punto tu, come dire, lavori male, cioè, quindi certo, non, certo, non metti. A volte a quel punto arrivi pure al punto di pensare, dice, sai che c'è, cacciatemi se dovete cacciarmi, perché non so se devo lavorare o che devo fare, capito?
4: Sì.
3: Cioè, arrivi a quel punto dove è meglio che mi tagli subito la testa che mi porti avanti inutilmente se non mi devi. E siccome dall'alto non lo so, almeno da parte nostra, noi non lo sappiamo perché a noi nessuno ci dice niente. Almeno da parte nostra
5: sembra,
3: non sappiamo, capito? Quindi
5: sembra difficile, cioè, capire la politica che c'ha la Ferrari, non è così semplice.
4: Sì,
3: ma
4: sì,
3: non va nemmeno bene il discorso, ma non va nemmeno bene il discorso che ha fatto lui, cioè come si è presentato, perché se tu a quel punto dici guarda, io verrei, se sa che lui andava cercando quote azionarie e quant'altro, che ovviamente in Ferrari non se ne parla proprio, però voglio dire, se tu dici guarda, io in Ferrari ci andrei pure così, cioè in qualche modo tu già stai dicendo che saresti disposto a accettare anche i limiti imposti da Ferrari, che poi possono essere tutti quelli che c'ha Vasseur. Quindi non lo so fino a che punto puoi far bene poi lì il concetto non è manco troppo quello di averci le mani impastate per tutto, averci i superpoteri, non è manco quello, è averci la serenità di poter decidere di fare le cose, no?
4: Sì, ma se tu sei sicuro, se tu sei sicuro di te, anche se tu mi metti i paletti iniziali e io poi ti faccio vedere che la squadra la so gestire bene, poi dopo vedi che la squadra mi mette a disposizione molto di più di quello che mi aveva promesso, no?
3: Esatto, esatto. Cioè, il concetto è questo. Cioè, a parte il fatto che io dico pure un'altra cosa, a me non mi piace tanto il discorso dell'accentratore, cioè come era Binotto, cioè, nel senso, Binotto era uno che accentrava tutto su te, se lui era direttore tecnico, lui era team principal, sì. Lui era quello che parlava ai telecamere, lui era quello che faceva le assunzioni, lui era tutto. No? Sì. Ecco, a me questo non piace. A me, io dico sempre, secondo me in Ferrari non è manco una questione di principio, è una questione, manca una persona al vertice della parte sportiva, perché Vigna c'è al vertice, ma quello si occupa delle macchine, della vendita delle macchine, certo. Del marketing, certo. Dell'economia, e ci sta e fa pure bene il suo lavoro, perché le macchine le vendono. Elkan fa quello che avrebbe fatto un Agnelli dell'epoca, cioè certo. Sì, chiama, dice, fa la sua, ma sta là. Dice, manca il Montezemolo, quello tecnico capace, che conosce di Formula 1, che conosce bene gli ambienti, le situazioni, il racing puro, sì. Che sta sopra, che fa tutta quella parte amministrativa, tecnico-politica, eccetera, eccetera, e lascia il team principal a fare quello che deve fare un team principal, cioè le questioni tecniche relative alla macchina, quindi gestire gli ingegneri, gestire la progettazione, tutte quelle robe lì.
6: Sì.
3: Che poi fino a un certo punto va a essere...
7: Vabbè,
3: quel punto
7: però, scusa Mirko, però... Noi paragoniamo un Binotto a Horner. Horner ha costruito una scuderia dal niente e l'ha portata dove portata.
3: No, io non paragono Binotto. No, io non paragono Binotto a Horner. Dico come poteri.
7: Sì, certo.
3: Cioè, Binotto ci ha avuto in mano tutta la Ferrari. Cioè, io sì, lo paragonavo in quel senso là. In quel senso là.
7: Dobbiamo capire.
3: sì, no, però io parlo in quel senso di gestione, cioè
7: sì, ma lui dico però, che aveva però tutto come Horner, quella però... gestione l'ha saputa fare, l'ha dimostrato in qualche modo.
3: Io non volevo dire che era bravo Binotto, e sto dicendo soltanto
7: che uno potrebbe pure tentare una strada Horner con le abilità che abbiamo visto almeno finora, che ha, però che sempre c'è il discorso, ricominci e parte tutto da zero, e cioè sai che anche per partire per un ciclo
4: devi aspettare due o tre anni, certo.
3: A me comunque a me l'idea adesso di cambiare non piace neanche a me, non mi piace nemmeno troppo l'idea di Horner, perché è capace, sì, però c'ha pure quel bel caratterino.
7: C'ha il pirellone,
3: c'ha la biella facile, venendo in Italia con tutte le belle ragazze italiane è pericoloso,
6: sì.
3: però c'è da dire un'altra cosa fondamentale, che lui l'unica cosa che mi piace, che mi piacerebbe di lui in questo senso, è proprio nel momento in cui dice voglio spettinare i capelli a Toto Wolff, ecco, quella parte lì dell'intervista è quella che invece è un pochettino tipo Magasato, no? Tipo,
4: sì, certo,
3: vedi la grinta, certo. Vedi la grinta, no?
4: Quella che manca, invece di darsi le pacche tra amici con Toto Wolff, come fa Vasseur, insomma.
3: Sì, no, ma c'è proprio quella voglia di sfida, quel guanto, certo, di sfida lanciato sempre a Toto Wolff. Quella parte là dell'intervista mi è piaciuta, ma tutto il resto me lascia il tempo che trova, come ho detto... secondo me non c'è, già solo il fatto che lui si è azzerbinato dicendo guarda, a me manco mi interessano più le quote, vengo pure a gratis, già questo qua è un qualcosa che
4: piatemi cioè.
3: Che questo fa pensare un pochettino, dicevamo un po' fuori onda, che c'ha ragione per certi versi Vasseur, del tipo ha tentato dappertutto, Aston Martin, però ha visto l'Aston Martin nelle difficoltà, ha provato qui, ha provato lì, alla fine gli è rimasti solo i cinesi del BYD, e forse alla fine dice beh, insomma, tra ripartire da zero con i cinesi del BYD e Ferrari, comunque chiudo la carriera in grande stile, un po' alla Hamilton, no? Dice vado a chiudere la carriera in grande stile,
6: sì.
3: Quindi insomma Quindi ecco, mi piace poco l'idea, non so se poi veramente sarebbe la svolta, perché poi alla fine, ragazzi, alla fine io torno a ripetere, all'inizio dell'anno abbiamo lavorato bene, è stata una macchina competitiva, ha dato fastidio, l'handicap del motore ce lo siamo portati dietro per colpa di, tra l'altro mo Zimmermann sta con Binotto, vedrai che mo se caccia il motore buono pure là e poi diremo abbiamo mandato via Zimmermann, ho capito, ma ci ha lasciato una ciofeca, però sì, cioè non sì. È che cioè, ci ha lasciato un motore che era la caffettiera, era una moca uscita male, cioè che dobbiamo fare, cioè quando li cacciamo noi, allora quando non vinciamo scusa, lasciami finire sto concetto, quando non vinciamo sono 20 anni che non vinciamo, poi mandiamo via la gente, va dall'altra parte, fanno grandi cose, ecco abbiamo mandato via, ho capito, ma qualcosa bisogna pure fare, se volete veramente che famo qualcosa la famo, se no lasciamo tutto come sta. Allora a sto punto tanto vale che ci teniamo passere e andiamo in continuità, perché tutto sommato, io ripeto, quest'anno ci hanno dato la sensazione, anche se poi si sono spenti dopo, ma forse sarà pure per le piste che sono capitate dopo, però ci hanno dato la sensazione di lavorare, ci abbiamo ancora un grande pacchetto che arriva a Austin, quindi non è che ci siamo arresi come altre volte, non lo so, le cose vanno male, però vedo, visto lavoro, ecco.
7: Sì, quello anch'io. Il problema è la Mercedes. La Mercedes praticamente con pochi aggiornamenti sta a tirare fuori tutta la cavalleria che non tirava fuori, stava nascosta.
4: Stava nascosta perché ma c'erano perché c'era i controlli per l'Aduo.
7: Questi hanno preso l'Aduo, ma stanno a tirare fuori cavalleria su cavalleria. Oh.
3: Sempre lì, stiamo a ciurlare nel manico, stiamo sempre a ciurlare nel manico, perché poi alla fine è sempre il motore, cioè torniamo sempre lì. Sì, cioè, sì. Loro sono stati capaci di anche la Red Bull, no? Sono stati capaci di
7: però adesso stanno arrivando motoristi interessanti alla Ferrari, ho sentito. Arriva uno da Mercedes.
3: Mercedes anche ex Red Bull Powertrain, cioè, non so se l'ultima se la sua ultima lavoro sia Red Bull o Mercedes, secondo me è stato in Mercedes, è uno di quelli che da Mercedes andò in Red Bull e poi adesso da Red Bull sta e dovrebbe già aver finito pure il Garden in Libby, il nome non lo so, non so chi sia, però quando c'è questi trasbordi qui l'unica cosa positiva secondo me è portare un po' di conoscenza.
4: Certo.
3: Un po' di conoscenza, capito? Certo. Che portano, già solo se sa, se lui è stato lì già solo fino a un annetto fa, magari sa pure qualche segreto, capito?
4: Sì. Senti Simone, male le McLaren, che è veramente andata, cioè la macchina andava bene, tra l'altro Piastri andava molto meglio di Norris e poi hanno fatto il disastro tutti e due i piloti.
7: Mamma mia, una volta vabbè, che dicevi che si mezzo, stava, dicevo, una bella gara che sta a fare Piastri, si ripia un po' sul viola. Sì. Sai cosa ho detto? È andato dallo stesso psicologo di Norris, sì. vedendo
4: sì, poi Norris Porello non gara, a parte la gara che ha fatto nelle retrovie, quindi non aveva la macchina probabilmente. Però poi la colpa non è sua, chiaramente, dell'incidente. E Piastri invece, che stava portando la macchina in gran forma, ha sbagliato, è andato dritto alla prima curva.
7: Sì. No. Errori che hanno fatto tanti, lì. Sì, anche Hamilton, sì. Se non mi sbaglio, Vettel.
3: Loro però l'hanno fatto tante volte durante il weekend, loro c'avevano questo pacchetto di aggiornamenti nuovi che non è che andava benissimo,
7: Poi dopo credo che non l'abbiano interpretato al meglio,
3: no, perché poi dopo sempre a Ferrari porta aggiornamenti in funzionano, gli altri li portano e funzionano, io sempre perché per carità gli altri saranno tutti più bravi, coso Simone Resta è bravissimo in Mercedes, Stella è bravissimo di là, tutti sono bravissimi quando stanno lontano da Ferrari, però abbiate pazienza, hanno dovuto mettere fascette per reggere il fondo. Non so se avete visto, cioè, sì. Hanno usato una specie di

0: di Bottas, che ha detto che lui, che ha fatto lo stesso errore lì, ha fatto un errore di guida o qualcosa del genere, la centralina è andata in pappa e poi dopo
1: Ah,
0: gli ha
1: ok,
0: fatto fare
1: capiamo.
0: l'incidente.
1: Ah,
0: Cioè,
1: come se
0: l'incidente di
1: fossero
0: Bottas è avvenuto.
1: dei problemi di frequenza,
0: Eh sì,
1: diciamo.
0: no, dei problemi
1: No.
0: di app, queste macchine apprendono, no? C'hanno l'intelligenza
1: Sì, è vero.
0: artificiale che ogni giro apprendono in base a come è andato il giro precedente, tant'è che il famoso problema delle Leclerc, no? È meglio andare costante che cercare di spingere il più possibile, perché dopo queste centraline vanno in pappa. A lui a quanto pare la centralina è andata in pappa e al giro dopo è andato contro il muro senza volerlo, cioè è stato proprio la macchina che ha reagito diversamente proprio perché al giro prima lui aveva fatto l'errore. Quindi insomma, potrebbe essere un altro problema quello dei McLaren, non potrebbe non essere un problema veramente stato dei piloti, però vabbè, alla fine è andata così, si portano a casa un doppio zero pure loro con la farina, che devi fare,
1: Sì, però
0: farina pure per loro.
1: detta così, è anche a questo punto facciamo le radiocomandate, cioè facciamo le correre con l'intelligenza artificiale,
0: Ma è
1: perché
0: possibile? Stiamo
1: dai, cioè,
0: sempre lì,
1: veramente.
0: siamo sempre lì. Allora, questo Gran Premio, no? Stiamo parlando di ste robe, però è come se stiamo come al solito alzando il tappeto e mettendo la
1: Polvere sotto,
0: sporcizia
1: sì.
0: sotto il tappeto. Sto Gran Premio è andato così perché comunque c'è tutto questo discorso dell'elettrico, perché alla fine quel discorso su quel dritto di 2 km, stiamo a parlare sempre di batteria, sempre super clipping, non ci hanno fatto un'inquadratura dell'onboard sui 2 km di rettilineo. Cioè, capito? Quindi stiamo sempre là, queste macchine sono un obbrobrio, tutta si dovrebbe, non so se vi ricordate, tempo fa c'è stata una volta, a un certo punto si è parlato, via, taglia l'elettronica, via, tagliamo l'elettronica, no? Qualche cosa l'hanno tolto, hanno tolto il traction control e così via. Bisognerebbe fare, secondo me, qualche altro taglio netto, però siccome tu stai a lavorare con macchine semi 50% elettriche, come fai a tagliare l'elettronica? È impossibile, non la puoi
1: Certo.
0: tagliare. Quindi ecco che forse se tutto andrà bene nel 2030 rimettono questi benedetti motori V8 3000 turbo aspirati, a questo punto dovremmo tornare un pochettino alla normalità e vedere sulle mani del pilota la gestione della CIA. Poi se ce la fai, ce la fai, se non ce la fai, ce la fai, se vuoi fare una super staccata la fai senza paura che fare la super staccata mette la centralina in condizione di ah, devo frenare più tardi la prossima volta, cioè, capito?
2: E
0: Questo è il
2: comunque
0: problema
2: hanno
0: di
2: voglia di rimettere il push to pass, ho sentito.
0: Ma sì, perché perché il rischio qual è? La loro paura qual è? Montano tutti quanti, poi faranno sto motore turbo aspirato, poi turbo e aspirato contemporaneamente, perché il turbo deve servire ad aiutare il motore, perché sennò sarebbe troppo alto dei giri e i rumori dei decibel su alcuni posti dove c'è un'imposizione di decibel, su alcuni posti non andrebbero bene. Quindi usano il turbo per aiutare il motore.
2: Sì. Io ci devo andare piano.
0: E quindi di conseguenza questa cosa qua dovrebbe riportare i motori un pochettino in una condizione normale, e quindi magari arrivive un pochettino qualche staccata, qualche cosa, perché sennò questi sono veramente vincolati a dove guidare come la nonna, come ha detto Antonelli, cioè devi guidare come i nonni, cioè. Frenare quando devi frenare, accelerare quando devi accelerare, buona lì. Mi sembra, o sai come mi sembra? Mi sembra come quando noi becchiamo sull'autostrada come si chiama, il tutor, no?
1: Ah, sì,
0: Che
1: certo.
0: non vai a 130, ma metti a 131, 132, vai un pelino sopra, no? Ecco, quello che possono fare i piloti è, siccome l'imposizione è che devono andare costanti, magari qualche volta fanno qualche minima cosa, capito? Ma se no devono guidare a quella velocità lì. E quindi è un po' vincolante, ecco, molto vincolante. È poco spettacolare. Poi, al di là del fatto che loro cercano lo spettacolo, cercano lo spettacolo, alla fine tutto questo lo proprio perde lo spettacolo. Perché parliamoci chiaro:
1: Brutto.
0: se non succedevano i casini che sono successi al 30° giro con il primo incidente di Albon,
1: Sì.
0: era una gara a
1: Una
0: due
1: gara,
0: coglioni prima mai,
1: no,
0: cioè.
1: noiosissima, noiosissima. Ho detto l'unico che
0: Sì,
1: ti faceva un attimo è stato
2: noiosissima,
1: Verstappen
2: noiosissima, mi stava
1: dopo
2: addormentando.
1: la safety car, perché sennò non ce n'era, un
0: Sì,
1: po' a Jarre ci ha fatto sorridere,
2: ha alzato
1: diciamo.
2: un pinna da squalo.
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Sì, allora ci hanno fatto divertire i Red Bull finché appunto si sono messi lì a caccia dei piastri, però poi si era plafonata la situazione con sì. Jarr che diceva sto bene qua, tranquilli, io resto qui, bene, buono, buono, senza problemi.
1: Non serve superare.
0: Che se gli serve, gli

0: gli sto pure una spintarella se serve.
1: Tiro,
0: quindi,
1: tiro fuori il piedino e lo spingo.
0: C'è una cosa, no, ecco, a parte quello, poi dopo effettivamente non ce n'era più, cioè, c'era poi sul finale quello ha fatto che cosa lì, Verstappen ha provato, ha cercato fino all'ultimo al photo finish, però comunque quella roba là la vivi un po' noiosa, cioè sì, un po' di tensione, ma è comunque noiosa, sì, sì, perché vedi che non passi, no? Non si riesce a passare. Ecco perché il push to pass è un'eventualità, perché torni su sti motori potenti, magari appunto endotermici, però se non c'è il DRS, se non c'è il push to pass, c'è il rischio che appunto te trovi che ste gare noi
2: fai trenini, certo,
0: capito? Quindi certo, ecco, per paura di queste dice magari mettiamocelo un extra power in qualche modo per farli passare, sì. L'unica cosa è quella,
1: sì. Allora siamo quasi al
2: sicuramente
1: termine.
2: Elettrico, così per non farci mancare niente.
1: Giustamente. Allora siamo quasi al termine, Mirko, come procede il Fanta F1 come nessuno?
0: Allora, Fanta F1 come nessuno, ho visto prima la classifica, procede bene. Io sono 105esimo, se non mi sbaglio.
1: Okay.
0: No, non ce l'ho segnato. 105, il che è buono, su 1000, voglio dire. Poi ecco, fra poco lanceremo, la stiamo cominciando a nominare, perché così la gente resta attiva.
1: Esatto.
0: Perché appunto lanceremo sto Mission 44, che è in occasione del 400esimo GP di Hamilton, dove bisognerà fare qualificarsi col Fanta F1, puoi fare delle cose sui vari profili mie e di Marco, per poi arrivare a essere qualificati ufficialmente e potersi portare a casa il casco di Marco Zanotelli, che già ha iniziato
1: ha cominciato a spoilerare. Bellissimo, sì, sì. Una cosa da brivido, sì, sì, veramente.
0: Tutto rosa, glitterato, tra l'altro con Marco ci abbiamo avuto una notizia interessantissima. L'anno prossimo saremo, come dire, di Team Radio di Samarcanda Digital Network, saremo gli inviati in Austria a Red Bull Ring.
1: Che meraviglia!
0: Io e Marco andremo lì. Abbiamo avuto le conferme anche oggi. Quindi, grazie a Marco, al fatto che insomma, attraverso tutto un giro con Marco ci abbiamo avuto questi biglietti. Quindi, l'anno prossimo saremo sicuramente a Red Bull Ring in Austria.
1: Fantastica, fantastica.
2: Questa cosa. Uno?
1: Cioè.
0: Come?
2: C'è la Formula 1?
0: Sì, sì, sì.
2: Cioè, mazza!
1: Bellissimo, sì, bellissimo.
0: Sì, sì, bella, sì. Infatti, vedo l'ora. Perché poi, tra l'altro, era uno di quei gran premi che a me sarebbe piaciuto vedere, come Spa, come so, soprattutto anche andare a vedere all'estero come la situazione.
1: Sì,
0: perché
1: certo,
0: quelli italiani li abbiamo visti come sono organizzati. Volevo vedere all'estero. Poi a Red Bull Ring fanno un sacco di grigliate, di roba, insomma. ma voglio godere.
1: Ti credo.
0: Vedo l'ora.
1: Senti, debriefing sta oggi.
0: Sì, più tardi, ecco, probabilmente fra un po' preparerò il video, insomma, vedo un po' gli argomenti che voglio portare, ma saranno quelli che un po' più o meno abbiamo trattato. Debriefing, e tra l'altro voglio dire che prima che magari mi dimentico, che non dobbiamo nominare come man of the match Colapinto, perché se lo nominiamo man of the match, io l'avevo nominato come si dice, MVP di giornata, sì. Ha fatto lo strike che me dà basta, ma non nominiamolo perché arrivano gli argentini e ci fanno,
1: è vero. Hai ragione.
0: Comunque l'ho piazzata qua perché era un argomento interessante, secondo me, perché quello che ha detto Norris è stato veramente pesante, ci ha detto questo non è manco degno della Formula 1, dovrebbe averci una squalifica di un gran premio. Infatti poi Verstappen, anche a Russell, sono venuti in difesa dicendo ragazzi l'errore capita a tutti, insomma, non è che l'errore da principianti è capitato a Antonelli l'anno scorso in Austria, è capitato l'anno scorso in Canada a proprio a Norris, che a momenti ci entra Piastri nella loro battaglia, cioè l'errore stupido capita a tutti da principiante, no? Quindi voglio dire,
2: della vita in partenza e in ripartenza
0: lì sai che da un certo punto di vista è stato anche Antonelli a trarlo in inganno, perché gli ha frenato davanti, lui si è spostato, nello spostarsi non poteva frenare mentre si spostava, quindi ha dovuto frenare dopo e ormai era tardi.
1: Sì.
0: Quindi forse era un po' distratto pure, per carità di Dio, però sicuramente la manovra di Antonelli, che ha frenato tanto prima, l'ha messo in condizione di scartarlo, no? Ha fatto proprio lo scarto a sinistra, però non poteva frenare mentre scartava, se no si girava, e quindi praticamente ha dovuto frenare dopo, ma ormai era troppo tardi, ha fatto lo strike. Lì, sì, lì tanti danni per l'Alpine, perché stavano, sì, a punti tutte e due, so, e l'hanno perso un sacco di punti. Comunque, vabbè, dicevamo debriefing, poi più tardi vediamo un po', gli argomenti sono più o meno questi, e poi stasera quei ragazzotti dell'Orux faremo il stop del lunedì per chi vuole partecipare.
1: Vi ricordo, su tutti i social F1 come nessuno, e ci sono le pagine di Mirko, che quasi quotidianamente, tra l'altro siamo in race week, quindi andiamo verso la nuova gara, quindi uno dopo l'altro video praticamente quasi tutti i giorni, fino ad arrivare a giovedì, a tutti gli appuntamenti, gli orari, dove vedere, a che ora vedere, eccetera eccetera eccetera. Noi invece torniamo lunedì 5 ottobre, sempre alle 10.30 con Team Radio. Domenica ci sarà il Gran Premio del Bahrain, che però si corre in Malesia, a Sepang, e quindi abbiamo detto bellissimo circuito. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi, ricordarvi che siamo su Samarcanda Digital Network, siamo su Radiograd. Saluto i ragazzi di Radiograd e di Raidon. Mirko, grazie per questa puntata di Team Radio. Ci sentiamo lunedì prossimo e ti seguiamo su tutti i tuoi canali social.
0: Grazie a te, Gianluca, grazie a tutti gli ascoltatori. Un saluto anche a Simone. Ciao.
1: Ciao Simone, ciao, grazie, ciao a tutti. Alla prossima, ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Con la rossa e gloria, sono solo un pilota, sarò nella storia, sono sui social, racconto le gesta, bandiera.
4: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Aia,

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti. Oh no, non è trap, non è rock, non è jazz. Tra chi l'estetica nell'arte è l'apparenza, tra chi è pulito e chi non può starne senza, tra chi non ha mai visto un arcobaleno, chi sa solo il bianco e il nero, tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. Il gene egoista

0: lonely take some years.
1: Bastian Contrario. Partner Knights a Bastian Contrario.
2: Bastian Contrario con Eli The Worst. Lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 10 su Radio Grad e Gemini Network.
3: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate sul discone della settimana, rubrica a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Beh, siamo stati un attimino assenti, per cui per quelli che non ci seguivano nella scorsa edizione, ricordiamo quello che è il discone della settimana. Mi raccomando, lo ripeterò solo nella prima puntata e non lo ripeterò mai più. Il discone della settimana è quel gruppo, cantante, cantautrice, progetto musicale che, secondo il nostro insindacabile giudizio, è meritevole di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle frequenze di radiograd.it e radiosonar.net. Beh, questa settimana, come primo discone della settimana, non potevamo che iniziare con un gruppo e soprattutto con un brano, con un pezzo, con un singolo che sinceramente calza a pennello con il periodo che stiamo trascorrendo. Bene, loro sono i Metanoia, ossia un gruppo che nasce tra i banchi di scuola e una chitarra in riva al mare a Giulianova in provincia di Teramo. Nel 2019 esce il primo album autoprodotto, L'equilibrio dei numeri primi. Nel 2020 la band incontra Luigi Tarquini e Federico Fontana, produttori di Alti Records, e da qui la scrittura delle canzoni volge ad un pop originale ed internazionale, immerso, dicono così, in una scrittura cantatoriale. Da qui ecco tanti singoli e soprattutto gli ottimi riscontri che portano i Metanoia a suonare su e giù per lo stivale con più di 100 concerti, condividendo il palco in diverse occasioni con Meganoidi, Cosmetic e Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers. Poi nel 2022 entrano nel roster dell'etichetta indipendente La Pop, con cui pubblicano i singoli Mezzanotte Lato Sud Milano e Mezzanotte versione acustica, e a marzo del 2023 il loro secondo album 64018, che mi si attanto di codice di avviamento postale. E giungiamo ai nostri giorni, quando dal 3 ottobre del 2025 è disponibile in tutte le piattaforme digitali e soprattutto in rotazione radio, Se non fosse tutto qui, un loro EP anticipato da svariati singoli, tra cui quello che abbiamo scelto quest'oggi e soprattutto questa settimana come discone appunto della settimana. Bene, il pezzo si intitola Mi sono rotto il... Ma facciamo una cosa, ve lo facciamo dire a loro, vi lasciamo ai Metanoia e al loro singolo Mi sono rotto il... Bene bene, forse è meglio che lo dicano loro, altrimenti qui poi vengo tacciato di essere scurrile. Noi ci risentiamo la settimana prossima con il nuovo discone della settimana, ma intanto godetevi il primo discone della settimana qui su Radiograd e su radiosonar.net.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono Enrico e sono il cantante dei Metanoia. Poi con me ci sono Giuseppe, il chitarrista, Jacopo, il bassista, e Federico, il batterista. Noi veniamo dall'Abruzzo, siamo una band indie, pop, con dentro delle venature di rock. Insomma, ne siamo quattro, molto diversi, cerchiamo di unire quelli che sono i nostri generi e le nostre cose che ci piacciono. Abbiamo appena fatto uscire un singolo che si chiama Mi sono rotto il cazzo, che è una protesta contro, insomma, la situazione lavorativa che c'è in Italia, contro gli stipendi, e abbiamo dato sfogo un po' a quella che è la nostra rabbia e ci vogliamo far sentire. Speriamo che questa canzone diventi l'inno di un'intera generazione. Ciao!

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

al primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo.

Abbio confesso i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

gli alberi soli che mi sento pronto.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17:45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso, dirige il maestro Francesco Villanzoni, cantano i Tupamaros.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisi.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

0: villaggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: There's a jukebox.
1: Right now. Venite a bere al Bar della Poesia. Nuovo orario, vecchia gestione. Tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30. Bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Boom.
1: Bah t'as pas entendu le cri ?

giugno 2026 a RadioSonar.net e a RadioGrad. Chi dà a tutte e tutti voi il benvenuto è Claudio Contini per quest'ultima puntata del mese di giugno di Original Street Grooves. Estate piena, tante novità che continuano ad uscire e tante novità che entrano qui in scaletta ad Original Street Grooves per un po' di hip hop fatto bene. Stasera viaggiamo un bel po' perché abbiamo tante cose che provengono da diversi posti del mondo, non soltanto dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa e anche alcune cose italiane, quindi attenzione, prestate bene orecchio perché sono tutte cose potenti che dovete andare ad approfondire poi quando vorrete in maniera un po' più, come dire, capillare, perché sono tutte cose serie, solo serietà di hip hop qui a Original Street Grooves. Iniziamo con un rapper che ha trovato casa nella Mass Appeal, un'etichetta che ben conosciamo perché lo scorso anno ha fatto uscire tante robe potenti da veterani, ma non ci sono soltanto veterani nella Mass Appeal, ci sono anche nomi più moderni, se vogliamo, e uno di questi è Rome Streets, che insomma è uno che ha collaborato con tantissimi rappers, insomma lo conosciamo bene, è venuto pure in Italia tra l'altro in concerto qualche anno fa. È uscito un pezzo nuovo che anticipa quello che sarà il suo nuovo album. Il brano si chiama High Speed e cominciamo con lui, Original Street Grooves, yo.

0: and make him pray to God. All you niggas is praying in the face of the shark.
1: High speed, alta velocità, quella che ci porta Rome Streets, ora in Mass Appeal, che ha annunciato appunto l'album del rapper che già ci ha regalato parecchie perle, secondo me uno dei migliori anche a livello di discografia dell'ultimo periodo, e continua su questa scia, continua a non deludere. Questa era appunto High Speed, una delle novità di questa sera. Adesso ci spostiamo nell'altra costa, andiamo in California, nello specifico andiamo proprio a Los Angeles, perché c'è questo duo che trova spesso spazio nelle puntate di OSG, perché mi piace molto, rispecchiano molto lo stile californiano degli anni 90, quello che diciamo veniva un po' dal giro del... ricordano un po' quel sound che veniva dal giro degli Alcoholics, anche in parte dei Soul Assassins. Loro si chiamano Coyote, sono di origine latina e per questo brano hanno coinvolto Shaq, proprio lui, il grande Shaquille O'Neal, e Be Real. Il pezzo si chiama Practice e per me è una bomba. Coyote, Original Street Grooves.
2: What are we talking about? Practice?

Practice, che poi è la voce campionata di Allen Iverson in una famosissima intervista del grandissimo cestista all'epoca di Philadelphia 76ers, che veniva criticato perché dicevano che saltava gli allenamenti. Lui diceva: we're talking about practice, cioè parliamo degli allenamenti invece di parlare delle partite. È un pezzo di questa intervista che è stato campionato più volte nel mondo dell'hip hop, ma d'altronde Allen Iverson non è stato soltanto un giocatore di basket, è stato anche un grandissimo personaggio a tutto tondo che ha rappresentato a livello di estetica tantissimo la cultura hip hop che negli anni 90 esplodeva. Quindi anche i Coyote hanno utilizzato uno stralcio di questa intervista per questo brano, che vedeva anche a rappare Shaq, che non delude mai, e B-Real, anche lui sempre in forma. Chi è sempre in forma è uno dei DJ più importanti dell'hip hop italiano, parlo di DJ Shock, anche noto come Rock Beats. È uscito il vestito di lusso, io lo chiamo, la versione di lusso, la versione deluxe di 60 Hertz 2, album che lo scorso anno è stato senza dubbio uno dei migliori dischi dell'hip hop italiano, che riprendeva il classico 60 Hz storico di DJ Shock. Nella versione deluxe, come è costume, ci sono dei pezzi aggiuntivi e io ne ho scelto uno che vede la partecipazione di Jack La Furia, Flaco G e Papa V, e si chiama Milano Top Boy di DJ Shock.

arrivati in Italia con DJ Sciocca insieme a Jake La Furia, Flaco G e Papa V per questo brano che si chiama Milano Top Boy, incluso nella versione deluxe di 60 Hz, parte 2, sound classico, boom bap.

come è costume per il grande DJ veterano delle scene italiane. E non sarà l'unica sosta che facciamo in Italia questa sera. Adesso però ci spostiamo e andiamo invece in Francia, perché è uscito un nuovo pezzo di quello che è forse il gruppo più importante della storia dell'hip hop francese, a livello proprio di origini, perché prima di tutti c'erano loro. Parlo degli Assassin, che sono un nucleo di Parigi che esiste veramente dai primi anni 80. Sono quasi si possono definire old school, non per l'hip hop europeo ma proprio anche per l'hip hop internazionale. Sono tornati alla veneranda età con un brano che però ci riporta al mood anni 80, ma ci riporta anche a quello che è un hip hop fatto bene, serio, ben rappato, con beats potenti. La Jean Urbain, loro sono gli Assassins.

0: Le trou n'a jamais fait. C'erano loro prima di tutti in Francia e in Europa, gli Assassin, che hanno preceduto anche i Supreme NTM, altro grandissimo gruppo della storia dell'hip hop transalpino, e poi gli AM, che invece a Marsiglia hanno poi conquistato il mondo. Tra l'altro, la curiosità che ricordo sempre per chi non se la ricorda, per chi non la sapesse, è che nel giro degli Assassin c'è anche Rockin' Squat, che è il fratello di Vincent Cassel, attore internazionale famosissimo. Vincent Cassel, che tra l'altro ha vissuto insieme al fratello proprio gli albori dell'hip hop francese. Ci sono anche dei video su YouTube con lui praticamente ragazzino che fa il beatbox, andatelo a vedere. Dall'altronde anche protagonista dell'Odio, uno dei protagonisti dell'Odio, Vincent Cassel, film che oltre di grande denuncia sociale anche molto legato alla scena hip hop francese, per ambiente e per dialoghi e per musica, per colonna sonora, eccetera eccetera. Quindi questi erano gli Assassin e questa era Legend Urbaine, ed è una delle novità internazionali che ci andiamo ad ascoltare questa sera. Ora vogliamo tornare negli Stati Uniti? Ma secondo me sì, andiamo a sentirci un pezzo che, insomma, secondo me è quasi scontato che io lo facessi sentire, un pezzo suo, perché è uscito la versione 2.5, 2.5 di The Plugs I Met, una saga che ha come titolare Benny the Butcher. Ne sono già uscite due, la prima e poi appunto The Plugs I Met number 2. Ora c'è questo 2.5 perché praticamente è una raccolta molto corta, ci sono pochi pezzi, dura 14 minuti, produzione Harry Fraud, lui è Benny the Butcher e il pezzo si chiama Can't Be Much.
1: Can't be much.

0: Benny the Butcher con Harry Fraud alla produzione, Can't Be Much, video ufficiale che trovate anche su YouTube e insomma in generale per tutte le versioni. Mi sono dimenticato di dire, lo dico perché adesso mi c'è caduto l'occhio sulle note che mi ero scritto, che il primo pezzo che ci siamo ascoltati, cioè High Speed di Rome Streets, è prodotto da Ninth Wonder. Siccome i produttori insomma sono sempre alla base della musica per quanto riguarda l'hip hop, ma in generale è giusto anche citarli, e soprattutto nel caso di Ninth Wonder, che è uno che ha fatto la storia insomma di questa musica, e quindi collaborazione con Rome Streets notevole. Benny the Butcher invece si affida al fido, e scusate il gioco di parole, Harry Fraud, per questa Can't Be Much, che è inclusa in The Plugs I Met 2.5, se vogliamo. Griselda, quindi rimaniamo in quella famiglia lì, perché dove c'è Benny the Butcher, a seguire c'è anche Conway. Conway che ha fatto uscire sto brano che si chiama The Long Kiss, che secondo me è una bomba, e ce lo spariamo qui a Original Street Grooves.
1: Allow me to reintroduce myself. My name is Khan. C to the O N. Shout out.

Chissà se è vera sta storia che Conway e Benny abbiano litigato. Loro hanno smentito, però effettivamente da quando è uscita fuori la notizia circa un anno fa non si sono più visti i pezzi di loro due insieme, o almeno io non me li ricordo. Comunque, nel frattempo continuano a far uscire la loro musica, stanno sempre sotto il team Griselda entrambi. Conway con The Long Kiss, come al solito, insomma, è una garanzia. Oh, adesso invece torniamoci in Italia, dai, perché c'è un altro DJ. In Italia stasera tutti i DJ, ve lo dico, tutte compilation album che sono usciti o che stanno per uscire, che insomma promettono oppure spaccano. Questo è un altro grande veterano, un grande DJ, si chiama DJ Schizo. È inutile che io ve lo presenti, per chi insomma è veterano come me lo conosce bene. Nucleo Alien Army ha fatto uscire questo album che si chiama Kamikaze, molto bello, ha chiamato un sacco di rapper underground dentro, a parte qualche nome importante tipo ESA. Poi ci sono insomma nomi che vengono da più o meno insomma quella nicchia meno conosciuta e non dal mainstream. Uno di questi sta in questo pezzo che si chiama Due giorni dopo e si chiama Tony Zeno, qualcuno di voi già lo conoscerà, è uno dei rapper più promettenti insomma della scena. Con DJ Schizo rappresenta il vero hip hop, Original Street Groups, questo è Due giorni dopo.

se questa è due giorni dopo insieme a Tony Zeno andate a sentire l'album perché merita, insomma, poi ci sono dentro tanti scratch perché ovviamente DJ Skeezy è un luminare del settore, ma poi fa anche beats, insomma, spacca, un disco veramente che ci riporta a quello che è il sound che ci piace dell'hip hop italiano. Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo in Spagna. La Spagna non sempre la troviamo qui a Original Street Crew, ma in realtà è una scena molto molto potente che dagli anni 90 sforna sempre roba interessante. Uno dei miei gruppi preferiti e anche uno dei più conosciuti in Spagna si chiamano Violadores del Verso, che vengono da Saragozza, e uno dei membri di questo gruppo, che si chiama Caseo, ha appena fatto uscire il suo nuovo album da solista che si chiama Camisa de Fuerza, Camicia di Forza, che è un album da ascoltare perché veramente spacca sia a livello di beats che a livello di rap. E tra i brani c'è questo video, che è uscito anche come video, che vede la partecipazione di tutti i membri del gruppo, quindi con tutti i Violadores del Verso, compresa la produzione che è quella di R. De Rumba, che è il produttore in house del gruppo. Ci ascoltiamo Consejo de Sabios, e lui si chiama Case O.

0: 2230.
1: El número que has marcado no existe.
0: Y si el camino nos puso piedras, con ellas construimos.
2: KCO con i Violadores del Verso. Questa è la storia dell'hip hop spagnolo, direttamente da Saragozza, uno dei nuclei più importanti della scena appunto spagnola. E torna KCO con Camisa de Fuerza, che è un album che dovete ascoltare assolutamente. Tra l'altro su YouTube trovate un video che mette insieme tre pezzi dell'album, tre estratti, che sono uno più bello dell'altro. Sono 8 minuti di video, già solo quelli vi dovrebbero convincere ad andare a sentire tutto quanto il disco. Questa è Consejo de Sabios, insieme a tutti i suoi compagni del gruppo, i Violadores del Verso, con produzione di R. De Rumba, che è proprio il producer del gruppo. Oh, adesso invece vi faccio sentire un brano fresco fresco appena uscito del nucleo che insomma dovreste ormai ben conoscere, composto da Inspector Deck e 7L and Esoteric, che si chiama Zarface. Loro ormai stanno insieme da parecchi anni, hanno fatto uscire un sacco di roba. È appena uscito un brano nuovo che anticipa probabilmente un nuovo album, che però non è ancora stato annunciato, insieme a Frankie Pulitzer. Il brano si chiama Brothers Grimm, tutto on point, beats, lyrics, insomma non si sbaglia con Inspector Deck. Se me era un esoteric, vale a dire Zarface.
3: New chamber. Face star. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo. My rap.

qui, i grandi fans di questo nucleo non saranno delusi, ma insomma un po' tutti gli ascoltatori di Hip Hop Fatto Bene non sono delusi, come sempre, sia dalle liriche di Inspector Deck, che non perde un colpo, ma anche dall'alchimia che c'è tra i vari membri di questo super gruppo, lo si può definire a tutti gli effetti, Zarface, Severin e Severin, insieme appunto a Inspector Deck dei Wu-Tang Clan. Il brano si chiama Brothers Grimm. Un'altra novità direttamente dalla East Coast Hip Hop a la firma di 38 Special, che è uno degli artisti più bravi secondo me della nuova ondata dell'hip hop, una ondata ormai insomma sta sulla cresta dell'onda da parecchi anni pure lui, però diciamo che sicuramente è uno che è esploso negli ultimi 10 anni. Curtis Cook, che qui spacca, fa un verso veramente incredibile con la produzione dello stesso 38 Special. Questa è Great Wall, la grande muraglia.

un altro che ormai si potrebbe quasi definire resident per gli original Street Troops, perché è uno che insomma lo passiamo veramente tante volte e difficilmente ci delude, perché è uno che sa fare un po' tutto. E insomma, cosa dire di questo brano insieme a Curtis Cook, Great Wall, come al solito grande sostanza e grandi lyrics su beats che non ci deludono. Adesso vi devo dire una cosa: è uscito un nuovo brano di quello che continua ad essere, a mio avviso, poi magari lo so che è un personaggio anche divisivo, molti ne parlano male perché è un po' particolare lui come persona, eccetera eccetera, però al di là di questo non si può negare il fatto che è senza dubbio un architetto dell'hip hop italiano, uno che ha fatto la storia di questa cultura in Italia e uno che sa fare tutto, perché è bravo a fare il DJ, è bravo a screcciare ed è bravo anche a rappare. Ebbene sì, parlo di DJ Graff, che ritorna e ci è mancato, perché comunque lui è uno che quando esce fuori con qualcosa si va sempre ad ascoltare volentieri. Il brano in questione si chiama Redemption ed è un'anticipazione di un album del quale però vi parlo dopo. Intanto sentiamoci il brano, lui è DJ.

cresciuto col cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non dà ricevuta. Rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, e sistemo il beat che musiamo. Chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo, song come song, all life long. Come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto esoterico, mica rapper del momento, fighetto generico, isterico.

NILNY, ovvero Naples is like New York, uscirà a settembre, quindi dovremo aspettare un po'. E la collaborazione che c'è con DJ Graff per questo pezzo è di Raisa e di Speaker Censo, che insomma qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto perché lo stile è incredibile. E c'è poi anche Dope One, nomi storici dell'hip hop italiano senza dubbio, DJ Graff, che insomma io vi dico che secondo me non si può parlare male di DJ Graff, perché per carità ci possono essere degli screzzi personali, so che qualcuno della scena ce li ha avuti e su quello ovviamente io non metto bocca, però a livello artistico, pure se ovviamente i tempi migliori sono passati eccetera eccetera, è uno che, come vi dicevo, ha fatto la storia dell'hip hop italiano. E quando dico che ha fatto la storia significa che senza di lui e altri due o tre l'hip hop italiano probabilmente non sarebbe mai esistito. Apro e chiudo parentesi, sto pezzo è una bomba, Redemption, DJ Graff. A proposito di bombe, uno che ce ne regala a iosa ormai da parecchi anni è Alchemist, uno dei produttori più importanti della storia dell'hip hop, oramai si può dire. È uscito il suo ennesimo progetto, che è un EP che si chiama Liquid Form, e dentro c'è anche Kool G Rap. Infatti sto brano, che si chiama Gutter Pain, è rappato proprio dal grandissimo rapper del Queens, The Alchemist and Kool G Rap. Got to play.

0: Locked out on the tracks trying to beat the train. Baby got hit. La grande versatilità e il grande talento di Kool G Rap, che sa rappare anche su questi beat, chiamiamoli moderni, con questo slow tempo, è uno che è sempre incisivo, lo è sempre stato, d'altronde a mio avviso è uno dei migliori tre rappers della storia, lo dimostra ancora oggi. Non è un caso che venga chiamato anche da nomi nuovi e che Alchemist lo coinvolga in album che escono nel 2026. Questa era Gutter Pain, tratta da Liquid Form, quindi andate a sentire, tanto dura poco, perché ormai i progetti spesso non arrivano a 20 minuti quando sono EP, quindi non dovete perderci manco troppo tempo, ma sarà tutto tempo che sicuramente benedirete. Oh, stasera siamo arrivati alla fine, visto così, in un battibaleno, ma d'altronde erano tutte novità belle potenti, puntata internazionale tra l'altro, perché ci siamo sentiti roba americana, ma anche roba italiana, roba francese, roba spagnola. E ora chiudiamo con un altro pezzo francese. Prima di annunciarvelo, io vi ricordo che Original Street Groove va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete sentire tutte le puntate nella sezione podcast che trovate sul sito e sull'app di radiosonar.net. Noi andiamo avanti ancora per l'estate, vediamo un po', insomma, poi magari partiremo con un po' di mixtape belli potenti, però intanto voi anche a luglio sintonizzatevi, 18.30, martedì, Original Street Grooves, un'ora di hip hop serio. Chiudo con un altro veterano dell'hip hop francese, di Parigi anche lui, uno che negli anni 90 ha fatto parecchio successo, anche in Italia si vedeva qualcosa, si chiama Passy. È uscito un pezzo nuovo, tra l'altro con un testo molto bello, se andate a vedervi il video c'è anche il testo scritto sotto, quindi magari anche chi non capisce il francese un pochino può essere aiutato. Il brano si chiama Vol au-dessus, volo in basso, e lui è il grande Passy. E con questo chiudiamo la puntata di oggi di Original Street Grooves. Grazie a tutti e tutti voi per l'ascolto, e peace out, yo.
1: Bif, sexe, violence, drogue, bif, sexe, violence, drogue.
2: Gros plan, lunettes noires, le temps s'est arrêté. Action, brouillard, j'ai le rôle de l'entêté. Mon étoile comme Projo dans le script, les plombs pétés. Hunger Game, théâtre à l'actualité, rivalité,

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Thank you.

Ivan non usciva più di casa dal 99. Anzi, aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Ivan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei semi assi mentre

it's money.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: stragi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le interviste scomode.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
4: Ben ritrovate, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Grad. Oggi parliamo di scuola. Siamo a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico e vorremmo fare il punto un po' della situazione, affiancando le istanze di carattere più sindacale con un'analisi però più profonda del pianeta scuola. E partiamo da due libri pubblicati recentemente da Mario Pomini, che è qui con noi. Ciao Mario. Mario Pomini è docente di economia politica all'Università di Padova e si occupa di tematiche economiche, come la crescita economica e l'economia dell'istruzione, e scrive settimanalmente sul blog del Fatto Quotidiano anche su tematiche appunto scolastiche. I due libri a cui accennavo prima sono La scuola tradita, il fallimento del neoliberismo e come uscirne, mi pare uscito un anno fa, e quest'anno è uscito La scuola pubblica a rischio, l'autoritarismo fallimentare delle destre al potere. Abbiamo con noi anche Alina Rosini e Umberto Ottone di CubSur, quindi la categoria, la parte dei Cub che rappresenta i lavoratori della scuola, dell'università e della ricerca, con cui appunto capiremo meglio anche le istanze più di tipo sindacale. Allora, se i presenti sono d'accordo, io direi di cominciare a fare un ragionamento con Mario su questo argomento. Potresti parlarci della riforma Valditara e di quali sono le differenze anche rispetto agli interventi fatti in passato da Moratti e Gelmini? Ecco, perché la nostra impressione è che comunque ci sia una connotazione ideologica molto più marcata. E ci piacerebbe anche un tuo commento su questo ritorno alle professionali, su questa trasformazione degli istituti tecnici, che ci sembra una parte particolarmente pesante. A te la parola.
5: Sì, grazie della domanda, perché credo che l'intervento sulla scuola superiore sia uno degli interventi più importanti realizzato dal ministro Valditara in questa legislatura. E ha delle caratteristiche molto particolari e molto diverse rispetto all'altra riforma, sempre realizzata dalla destra. Siamo 10 anni fa, abbiamo la riforma Moratti del 2003. Dal 2001 al 2006 la destra governa e realizza la riforma Moratti, che voleva, come dire, contrapporsi, anzi ha abrogato la riforma Berlinguer del 2000, quindi di 3 anni prima. Ecco, la riforma Moratti aveva una forte impronta pedagogica, una forte impronta pedagogica e anche di tipo culturale, nel senso che voleva trasformare, io parlo per lo più della riforma della scuola superiore, perché se guardiamo bene l'evoluzione della scuola degli ultimi 40 anni, la primaria e la secondaria del primo grado sono state riformate in qualche modo, modificate, sono state trasformate e adeguate un po' alla realtà dei tempi, in particolare con la grande riforma della scuola media unica del 63, invece è rimasto fuori il segmento della scuola superiore e tutte le riforme degli ultimi 20 anni hanno cercato di cambiare l'impianto, che era rimasto ancora quello della riforma fascista del 23 di Gentile. Quindi la scuola media, la scuola elementare, la scuola media in particolare sono state modificate per tener conto anche del testo costituzionale, rimaneva fuori la riforma della scuola superiore. Quindi gli ultimi 20 anni ci si è concentrati lì. La riforma Moratti voleva trasformare la formazione della scuola superiore in una formazione di carattere culturale. Difatti, gli istituti tecnici scomparivano e diventavano licei. Queste sono delle caratteristiche fondamentali, a mio avviso, della riforma Moratti. Letizia Moratti è un'imprenditrice ed ha questa impronta culturale alla scuola. Noi sappiamo che la scuola italiana superiore è diversa rispetto al modello europeo. Noi abbiamo tre canali: liceo, la formazione tecnica e quello professionale. In Europa abbiamo solo due canali, la formazione, il liceo e la formazione professionale. Quindi è un'anomalia che ha delle caratteristiche positive questa italiana. E quindi voleva trasformare gli istituti tecnici in licei. Oggi invece abbiamo una destra diversa, una destra secondo me peggiore rispetto a quella precedente, una destra più radicale che invece vuole asservire la scuola superiore al mondo del lavoro. Ancora una volta sono i tecnici che scompaiono, ma scompaiono perché vanno a confluire in questa misteriosa filiera tecnico-professionale, quindi sono associati non più alla formazione liceale, culturale, ma alla formazione professionale, e soprattutto perdono un anno. Gli istituti tecnici, questa filiera, notiamo anche che cambia la terminologia, non si parla più di scuole, di istituti, ma di questa strana filiera tecnico-professionale, con grande confusione, perché in Italia la formazione tecnica e la formazione professionale sono ben diverse, e quindi il ministro nella sua riforma fa anche una grande confusione e diciamo un abbassamento del livello formativo dei tecnici, che perdono un anno. Ma perché i tecnici perdono un anno? Ed è questa la novità molto negativa della riforma Valditara, perché aggiungiamo un più due. Aggiungiamo un più due, qual è l'elemento negativo di questo più due? L'elemento negativo è che il più due è in mano ai privati. Quindi assistiamo ad una privatizzazione della scuola superiore. Guardate che il livello del 4 più 2 della formazione tecnico-professionale esiste in Europa. È il modello francese e il modello spagnolo. Spesso si dice che in Italia ci sono troppi laureati. È vero, ma anche no. Cioè, in Europa c'è tanta formazione terziaria, cioè laurea più una formazione professionale qualificata. Ecco, in qualche modo Valditara ha voluto scimmiottare il modello francese, il modello spagnolo, però là la formazione professionale di alta qualità, cioè il più due, diciamo, è gestito dalla mano pubblica. Quindi i programmi sono in mano allo Stato, gli insegnanti sono persone qualificate, non che vengono dal mondo dell'industria. E quindi la caratteristica molto negativa di questa riforma Valditara, oltre ad aver snaturato i tecnici che perdono l'anno, quindi diciamo la parte più importante della loro formazione professionale, è che poi il segmento finale, questo più due, che di fatto diventerà fondamentale, perché un geometra che mi perde l'ultimo anno, un ragioniere, usiamo questa definizione vecchia, che mi perde l'ultimo anno, come acquisiranno quelle competenze fondamentali da spendere nel mondo del lavoro? Ecco che arriva il più due, che sarà a pagamento per le famiglie. È vero che Valditara dice che con un po' di soldi si possono trovare dalle regioni, ma sono fondi abbastanza ridicoli, e quindi abbiamo questa privatizzazione forzata della scuola superiore, che è una privatizzazione senza qualità, perché chi andrà ad insegnare in questi ITS, quel segmento del più due, saranno formatori che vengono dall'impresa, ma chi forma i formatori, chi li controlla, chi verifica le loro capacità? E quindi abbiamo una demolizione dei tecnici, che comunque sono, come dire, un tipo di scuola che dà una formazione molto qualificata, molto qualificata. In effetti qualche volta l'Europa ci invidia questo canale che abbiamo, per consegnarli ai privati, che daranno una formazione legata all'impresa, naturalmente, e a pagamento da parte delle famiglie. Quindi direi che tra la Moratti, che pure era di destra, e la Valditara, che pure di destra, c'è una grande differenza. Diciamo, la Moratti rappresentava una destra che aveva delle ambizioni culturali, tutto sommato, che potevano essere considerate criticabili, però aveva un'idea di scuola al servizio della collettività. Qua invece abbiamo una scuola brutalmente messa al servizio dell'industria. E dico un'altra cosa, un'ultima osservazione: il 4 più 2 non è un percorso sbagliato in sé, è sbagliato nelle sue modalità applicative. Nel più due via i docenti e arrivano questi pseudo formatori o pseudo imprenditori.
6: Mi permetto una precisazione in merito alla riforma, che quella sì, appena detto è una parte della riforma, perché in realtà quello che è già partito senza alcun preavviso è la riforma sostanziale delle materie, ovvero nel marzo scorso a fine, quando, allora, la premessa è che le iscrizioni per l'anno successivo, quindi anche per la scuola secondaria di secondo grado, avviene entro febbraio, entro la metà di febbraio. Ad iscrizione chiuse, quando cioè i genitori avevano già scelto, avevano fatto tutti gli open day del mondo, avevano già scelto la scuola di riferimento e si erano iscritti a quella scuola tecnica, perché prevedeva teoria di fisica, 4 di geologia, e eccetera eccetera. Ad iscrizione fatte, un mese dopo la chiusura delle iscrizioni, i genitori si ritrovano e gli studenti e i docenti si ritrovano una scuola diversa da quella che era il mese precedente, ovvero in maniera posticcia è avvenuta un'aggregazione di materie e al giorno d'oggi con la scuola iniziata, al giorno d'oggi noi abbiamo colleghi che non sanno minimamente cosa fare e come fare, perché mancano tuttora le linee guida e tra le varie materie devono cercare di raccapezzarsi. Il mondo sindacale, scoperta che questa riforma è avvenuta dal giorno alla notte, sindacati, noi e insieme a tutti i docenti e anche gli studenti e le famiglie degli studenti, ci siamo ritrovati con una scuola completamente diversa, tant'è vero che maggio scorso siamo scesi in piazza, abbiamo fatto uno sciopero che ha avuto anche una buona eco. Il problema è che l'unica cosa che è fruttata da quello sciopero è che hanno i sindacati che hanno firmato una specie di accordo per cui non ci sarebbero stati perdenti posto. In realtà che cosa è successo? È successo che l'anno prossimo ci saranno sicuramente perdenti posto, ci siamo ritrovati con cattedre aggregate, quindi materie affini dello stesso di dipartimenti affini messe insieme, e non si capisce tuttora quale sarà l'effettiva declinazione di questa manovra. E al momento esiste ancora una, tra l'altro si è costituita quella che si chiama la rete dei tecnici, cioè sono i docenti degli istituti tecnici che si sono costituiti in un collettivo abbastanza importante di cui c'è stata una buona risonanza negli ultimi mesi e si stanno di cui anche la CUPSUR ovviamente fa parte, e si stanno vagliando altre azioni come quelle intraprese a fine dell'anno scorso, lo sciopero, c'è stato lo sciopero delle funzioni aggiuntive, cioè tutte quelle funzioni che servono di funzionamento alla scuola. Una buona parte ha deciso di non adottare libri, anche perché francamente non sapevano minimamente come poterli e cosa fare. Ad oggi, ripeto, mancano le linee guida, quindi capiamo bene che la situazione è veramente disastrosa.
4: Umberto Ottone voleva aggiungere qualcosa.
7: Beh, prima di tutto faccio i saluti a tutti quanti. Ciao Mario.
5: Ciao.
7: Ci troviamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda, molto bene. Io sono un insegnante di che per tanti anni in un istituto di istruzione superiore, cioè quegli istituti che sono dei comprensivi di tecnici e professionali. Sì. E quindi ho vissuto i cambiamenti che sono avvenuti. Faccio notare che nei professionali si è trovato il modo di far entrare i privati, perché, se vi ricordate, una volta i professionali duravano 3 anni e poi il ragazzo, seguendo l'istruzione, e quindi non un centro di formazione professionale, ma seguendo il percorso di istruzione e formazione, quindi seguendo un percorso che gli dava non soltanto competenze tecniche, ma anche molto altro per essere veramente un cittadino, dopo 3 anni, comunque, se questo voleva seguire un percorso più breve, dopo 3 anni poteva uscire. Adesso i professionali durano 5 anni, e quindi è chiaro che chi vuole dei percorsi brevi va ai centri di formazione professionale. Se tu, scuola pubblica, vuoi permettere ai tuoi ragazzi, quindi li vuoi attirare in qualche maniera nella tua scuola pubblica per un percorso più breve, devi fare una convenzione con un centro di formazione professionale e alla fine sottostare alle loro regole. Se fai una convenzione, ecco che i ragazzi, anche frequentando la scuola pubblica, possono poi uscire, avere una qualifica. Questo, come dire, si trovano in tutti i modi per far entrare i privati nella scuola. Parliamo dei tecnici, dei quali ha parlato Mario. Allora, è di oggi la notizia che Valditara vorrebbe chiamare tutte le scuole licei, ma veramente, e questo è ridicolo, perché se tu vuoi fregare qualcuno, la prima cosa che devi fare è fare confusione, no? Grande confusione. Facciamo un'unica marmellata, che è quella che si sta facendo da quest'anno negli istituti tecnici, perché, come ha detto la mia collega Alina, c'è la questione 4+2, ma diciamo che per il momento è sperimentale, con tutte le caratteristiche negative che Mario ha indicato, ma tutti gli istituti tecnici quest'anno vedono a partire da quest'anno marmellata per quanto riguarda le discipline, per cui sono state accorpate discipline, e sicuramente, per dirla chiaramente, l'obiettivo, la finalità di questo governo è fare non più cittadini, trasformare i cittadini in sudditi e lavoratori con diritti in schiavi, perché dobbiamo far sparire dalla testa dei nostri allievi qualsiasi idea che esistano dei diritti, che esista una cultura, che esista una coscienza di classe, che esista qualche cosa al di là delle esigenze dell'impresa. Questo è quello che vogliono, che è l'obiettivo finale. È chiaro che a fronte di una cosa simile, noi, che sia per la formazione che abbiamo, sia per l'età che abbiamo, sia per il ruolo che occupiamo, cioè docenti, educatori, anche genitori, perché cerchiamo anche questo, e gli studenti più attenti, dobbiamo creare un fronte, grazie anche agli intellettuali come Mario, no? Ai analisti, a chi, produttori di pensiero critico, ma dobbiamo unire queste forze per contrastare questo disegno che vuole trasformare il nostro paese, che già è un paese in difficoltà, perché noi siamo sempre stati, appunto, come dire, dal punto di vista industriale producevamo per, come dire, non eravamo promotori di innovazione, ma eravamo sempre quelli che facevano nell'indotto, che lavoravano nell'indotto, soprattutto al servizio della Germania, e quindi da anni le imprese non vogliono laureati, diplomati che infatti vanno all'estero, ma vogliono gente a bassa professionalità. Quindi tutte queste storie che ci raccontano da sempre, ce lo chiede il mercato, sono tutte storie, perché il lavoro, se lo vuoi, se davvero avessi intenzione di crearlo, lo puoi fare, mentre in tutti questi anni le imprese non hanno fatto altro che delocalizzare organizzare dove andava a costare meno, e già sono riusciti quindi a far costare meno il lavoro qui in Italia, dicendo se no andiamo altrove. Per il momento mi fermo qua, grazie.
4: Io vorrei chiedere ancora, farò ancora una domanda a Mario Pomini. Sì. Avete parlato insomma tutti e tre dell'attacco alla scuola pubblica, no? Del fatto, sì, che la scuola pubblica è a rischio, per citare un titolo di un, sì, tuo libro. Potresti farci anche un ragionamento su un altro tema portante delle cose che hai scritto, sul rapporto fra il neoliberismo e la scuola, in che modo le due cose si sono intrecciate, soprattutto negli ultimi anni, come si è sviluppato?
5: Sì, grazie per la domanda, però prima volevo citare un ultimo dato riguardo alla riforma della scuola superiore, cioè quando il ministro è un grande ipocrita, perché quando ha presentato la riforma del 4+2 ha detto è una riforma che le famiglie vogliono, che la scuola vuole. Bene, all'atto della chiusura delle iscrizioni, le iscrizioni da parte dei genitori erano ridicole. Quindi è una riforma che assolutamente le famiglie non vogliono. Nel secondo anno, per far partire la riforma, ha dovuto fare una forzatura giuridica, perché la riforma in via sperimentale è partita prima che la legge fosse approvata al Parlamento. Nel secondo anno, stessa minestra, le famiglie hanno detto di no. Adesso l'ha imposta alle scuole. Io spero che le famiglie dicano ancora di no, perché prima di essere una fregatura per gli insegnanti, è una fregatura per i ragazzi e per le famiglie, questa riforma Valditara. Che questo deve essere ben chiaro, che è una riforma che va contro gli interessi delle famiglie, perché intanto il percorso si allunga di 2 anni, intanto pagano e poi non hanno quella preparazione qualitativa che il ministro e i suoi accoliti dicono di dover di proporre. E qua chiudiamo. La seconda cosa, il neoliberismo, è purtroppo la scuola è sotto attacco, un attacco forte. È un attacco che viene da lontano, è un attacco che fa parte della cultura del momento, insomma, questa idea del neoliberismo, cioè che tutto dipenda dalle singole persone, che non ci sia la società, usiamo questo termine, no? Il neoliberismo pensa che tutto ricada all'interno della sfera individuale, e questo significa naturalmente che coloro che hanno risorse vanno avanti, coloro che non hanno risorse vanno indietro. Quindi è una negazione delle istanze sociali. Per i neoliberisti l'individuo viene prima della società. Per noi, naturalmente, la società è la condizione fondamentale e viene prima del fatto che l'individuo possa esprimere le sue possibilità. E dove lo vedi questa ventata neoliberista? È a tanti aspetti. Per esempio, uno degli aspetti lo si vede chiaramente negli Stati Uniti, per esempio, no? Dove l'educazione parentale sta crescendo molto. L'idea che l'istruzione sia un compito della famiglia e non della società, che l'istruzione in questo modo sia privatizzata. Io posso educare mio figlio a casa. E perfettamente. Guardate che questa è una delle proposte di AfD, di Alternative for Deutschland. Nel programma scolastico loro dicono l'istruzione statale è indottrinamento, noi vogliamo che le persone, le famiglie possano educare i loro figli a casa. Quindi questo è un aspetto molto importante e molto perverso di questa privatizzazione. Cioè questa è l'idea che l'individuo possa sopperire, la famiglia in questo caso, possa sopperire con le sue capacità all'educazione che può essere data dalla scuola. Quindi è l'individuo contro la scuola. Il secondo aspetto della privatizzazione è il ruolo dell'impresa. Ma attenzione, il ruolo dell'impresa sarebbe benvenuto. Sarebbe benvenuto. Però le imprese devono portare soldi intanto, no? E invece vogliono solo soldi dallo Stato, perché il +2 è a carico delle famiglie, non è a carico delle imprese. E poi dovrebbero collaborare con la scuola, non cercare di soverchiarla, insomma, no? A un certo punto, nei gradi finali soprattutto, l'istruzione potrebbe essere tranquillamente un tandem tra formazione generale e formazione professionale. E invece questi vogliono naturalmente usare la scuola per i loro scopi, e quindi questa privatizzazione della scuola che vediamo in molti ambiti, soprattutto naturalmente nella scuola superiore, è molto preoccupante, perché Ricordiamoci che questi ragazzi, io lo dico sempre, lavoreranno fino a 72 anni. Non c'è scampo in questo. L'età media si alza. Per fortuna viviamo meglio, stiamo meglio. E quindi che senso ha accorciare il percorso scolastico? Casomai bisogna allungare il percorso scolastico. Perché questa gente, quando entra nel mercato del lavoro, ci uscirà tranquillamente dopo i 70 anni. Quindi quello che manca, secondo me, in questo mondo liberista in cui c'è l'esaltazione dell'individuo che però si può permettere determinati servizi, no? Perché se io educo mio figlio a casa, come vorrebbero i fascisti tedeschi, mi devo pagare l'insegnante, però l'insegnante chi me lo paga? E qui il problema anche negli Stati Uniti, no? Questa educazione parentale, chi paga gli insegnanti che vanno? I conservatori vorrebbero che fosse lo Stato a pagare questi precettori quasi privati, perché poi c'è il problema del finanziamento. E poi c'è questa deriva culturale individualista, quindi i valori collettivi, i beni comuni non esiste più, esiste solo questa obesiana lotta dell'uno contro l'altro, che è proprio, come dire, qualcosa che è all'antitesi del mondo della scuola, perché il mondo della scuola deve puntare a dei valori che siano orizzontali, che siano, come dire, accessibili a tutti, che siano condivisibili da tutti. E qua faccio l'ultima osservazione: io a volte faccio dei corsi di formazione per gli insegnanti e prendo un libro americano, Come insegnare nella scuola superiore. Beh, il primo capitolo è dedicato proprio alla missione interculturale della scuola. Chi scrive il libro dice: guardate che in classe avrete bambini e bambine che di etnie diverse, di religioni diverse, di orientamenti culturali diversi, e la scuola deve amalgamare tutte queste differenze. E anche per noi, in particolare per noi di sinistra e progressisti, la sfida è come amalgamare questi diversi elementi senza depauperarli e anzi esaltarli in una costruzione più armonica e più efficace.
4: Umberto Ottone ha chiesto, di aggiungere qualcosa.
7: Sì, perché le parole di Mario mi hanno proprio fatto un piacere immenso, perché in questi giorni proprio quello che mi ha indignato enormemente sono due cose che ben si legano al discorso di Mario. Ma allora, questa storia che la società debba scomparire, perché esiste solo l'individuo che fronteggia la vita, fronteggia il mondo del lavoro, e se fallisce la colpa è sua e i poveri sono colpevoli, e viva la meritocrazia, no? Salvo che poi nei posti di potere, nei posti di comando c'è gente che va lì perché è figlio di, o ha una storia diversa. Quindi la storia della meritocrazia serve a nascondere le differenze sociali. Ma quello che è vergognoso è questa distruzione di un'idea che possa esistere una società solidale, una società di esseri umani e non di schiavi. Perché dico che in questi giorni sono particolarmente indignato? Perché in questi giorni sono successe due cose che mi hanno indignato. Qualche giorno fa il nostro presidente della Repubblica Mattarella, no, in visita a Grosseto, alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia, ha avuto la faccia tosta di dichiarare che la prevenzione contro i femminicidi e la violenza di genere debbano cominciare dalla scuola. La prevenzione contro il femminicidio e la violenza di genere devono cominciare. Quando, dal punto di vista politico, e Mattarella si guarda bene dal denunciare e da impedire con il potere che ha lui, che vengano varati dei decreti, delle leggi che impediscano che una scuola si occupi di educazione sessuaffettiva, perché deve essere la famiglia, non lo Stato, al centro della vita. Deve esserci la famiglia, e quindi se una scuola fa qualche cosa, appunto, la prima cosa per prevenire la violenza di genere e i femminicidi è fare della buonissima educazione sessuale e affettiva, che sicuramente è lo Stato l'unico che può garantire corretta, no? E questa è una cosa. E l'altra cosa è quella che è successa ieri, con Meloni che va alla festa dei suoi, no? A dire mettiamo il tetto del 30% agli stranieri, un tetto che in realtà c'è già dal 2010, no? Ma qui bisogna fare propaganda, quindi la scuola diventa anche un modo per fare politica nel senso voluto dai potenti, perché io ti dico, fuori gli stranieri, mettiamo un limite, impediamo i veli. Ma fra l'altro, questa è demagogia chiaramente, perché se qualcuno avesse la minima idea di che cos'è un burka e di che cos'è un niqab, e quindi Meloni che dice via i burka e i niqab dalle scuole, non li vogliamo più, ci va l'integrazione, ma avete mai visto qualche ragazza, qualche donna con il burka o anche solo con il niqab? Ma sapete che cosa sono questi veli? Non esistono in Italia, non esiste nessuno che va in giro così. Questa è pura propaganda e gli insegnanti devono essere formati per diffondere questi principi.
4: Non so se è un problema mio, ma non sto sentendo.
6: No, è stato l'audio, ci hanno intercettato.
4: Si è perso l'ultima parola.
5: Esatto,
6: è stato Valdigara.
4: C'è stata un'intercettazione. Sì.
6: Sì, diciamo che queste sono cose allucinanti, aberranti, cioè è proprio una propaganda che però viene accompagnata da una serie di riforme come quelle descritte finora, che da una parte renderà la scuola sempre più classista, anche perché il ragionamento va fatto anche, no? Scuola-territorio, certo. Perché quello che diceva Mario è che è vero, allora l'industria entra a scuola, ma dipende poi da dove è situata la scuola, quindi insomma che creeremo, no? Veramente si retrocederà siamo già retrocessi a quello che era l'abbiamento, comunque, in parole povere, perché una cosa che non abbiamo menzionato è il fatto che probabilmente dopo queste scuole tu non avrai accesso all'università, ed è questo, insomma, è anche, no? Mentre una volta la scuola era appunto il modo per emanciparsi, per autodeterminarsi, ora invece rimani lì dove sei nato. Un'altra insomma piccola riflessione va fatta sulla questione, in realtà diciamocelo pure chiaramente, che tutta questa riforma era già prevista da Bianchi, no? È stata un po' come dire messa a punto, ma in realtà la grande riforma era di Bianchi e si diceva prima che non tocca la primaria e il primo grado, mica tanto, nel senso che proprio nell'ottica neoliberale c'è stata l'introduzione dell'orientamento, l'orientamento che porta dall'infanzia, no? Noi parliamo di orientamento sin dall'infanzia, praticamente si parla di futuro e di lavoro. Quando in un'età in cui i bambini devono amare la scoperta, devono amare sognare di essere qualcuno, cioè dal supereroe a immaginarsi un mondo diverso, un mondo di pace, come portare la pace, e invece no, abbiamo l'orientamento da una parte, le indicazioni nazionali dall'altra, che radicano totalmente quello che era la nostra scuola e quello che è la scuola che educa e la scuola che riesce ad emanciparti. Questi sono insomma punti fondamentali e al contempo però il ruolo, ecco perché il ruolo dei docenti è fondamentale, perché tanti, la scuola ormai è diventata un grande progettificio e questi progetti vengono portati nelle scuole proprio dalle industrie e troppo spesso noi docenti come dire subiamo passivamente queste ingerenze e l'augurio, cioè l'auspicio che ho è che veramente riusciamo, no, riescano i docenti a svegliarsi e ad imporsi e a ricostruire una nuova scuola, perché tutto sommato questo potrebbe essere ancora possibile.
5: se vogliamo fare una piccola analisi sociologica, se vogliamo andare in quella direzione, è chiaro che il punto fondamentale di ogni discorso sulla scuola è il corpo docente, la classe docente, sono i docenti. Io sento sempre parlare di scuola e non sento mai parlare dei docenti, delle loro esigenze, della necessità di una nuova professionalità. Cioè, o noi cominciamo a dire il docente è un professionista come gli altri professionisti e così va trattato dalle normative sulla sua deontologia professionale, dalle normative sulla parte economica, dalla normativa sui suoi compiti, altrimenti la situazione degenera sempre di più. Insomma, l'insegnante diventa una figura sbiadita. Io stesso sono stato insegnante del superiore per 10 anni, va in classe e quello che devi fare è stare attento che gli studenti non si facciano male, punto e basta, insomma. Ma non credo che sia questo che la società vuole dalla scuola. E quindi, secondo me, bisogna ripartire da una discussione sulla professione docente. Quanto è pagato il docente? Perché questo è molto importante, no? Perché quando un docente è pagato a inizio carriera meno di un infermiere, oggi gli infermieri fanno tanto casino perché giustamente perché vogliono aumenti salariali, ma non sanno che il loro stipendio è superiore anche discretamente di più di quello di un docente che arriva dopo la laurea quinquennale, dopo 3-4 anni di precariato, arrivi a 30 anni a 1.500 euro al mese, che adesso mi fa un po' specie la discussione sugli stipendi europei, che secondo me è fuorviante. Perché la discussione deve essere fatta sugli stipendi dei laureati italiani. Oggi un insegnante guadagna quasi il 25% in meno dello stipendio di un laureato medio in Italia della laurea triennale. Non va bene. Non possiamo pretendere dagli insegnanti impegno maggiore quando il trattamento economico è fuori scala. E quindi, ma non solo il trattamento economico, anche io dico anche, vado più in là, anche le ore di insegnamento, ridiscutiamole. C'è il modello Alto Adige dove gli insegnanti guadagnano un bel po' di più, ma invece di avere 18 ore ne hanno 20 ore di insegnamento e poi hanno anche un paio d'ore di... Cioè, bisogna avere, credo, il coraggio di ridiscutere la figura dell'insegnante a 360 gradi per poter, come dire, per non essere sempre costretti sulla difensiva, no? A dire le cose che non vanno bene. Vabbè, le cose non vanno bene. La professione docente è schiacciata perché da un lato abbiamo i media che ci fanno fuori, ma anche l'università. Quando mi arriva lo studente, io devo dirgli, guarda, cerca di non fare la tesi con ChatGPT, perché mi accorgo subito. Quindi abbiamo altre agenzie formative molto potenti che in qualche modo indeboliscono l'importanza della scuola. Dall'altro, il trattamento economico dell'insegnante oggi è ridicolo, è totalmente ridicolo. E anche lì come fai a pensare che che vadano a fare gli insegnanti le persone, non dico le migliori, ma le più motivate, eccetera. Anche qua lo dico da economista, insomma, no? Se tu devi rendere attraente una professione, altrimenti questa professione, io quando facciamo i corsi per diventare insegnanti, abbiamo persone che tra l'altro non sono giovanissime e anche questo pone un problema, no? E dicevo prima dell'analisi sociologica, oggi quando si fa uno sciopero per qualcosa non aderisce nessuno, perché? Perché gli insegnanti hanno un'età media di 54 anni, le loro scelte della vita le hanno già fatte e sono un po' disillusi. Ecco, bisognerebbe, come dire, avere voglia e pensare a qualcosa di diverso, mettendo anche da parte determinate convinzioni e discutendo con il proprio interlocutore, che è la società, che è lo Stato, che si deve mettere i soldi, che sono le famiglie che hanno le loro esigenze. Ecco, la mia piccola utopia è che si arrivi ad una rivisitazione della professione docente, che forse ne ha bisogno, perché altrimenti, vabbè, io non riesco a immaginare una scuola senza una società senza la scuola, o con una scuola che sta andando sempre più in basso, ma veramente sempre più in basso. Scusate per tutto questo affastellamento di considerazioni.
4: No, anzi, grazie. Assolutamente cose utili e interessanti. Non so se qualcuno di voi in chiusura, perché purtroppo il tempo è a nostra disposizione, è quasi concluso. Non so se qualcuno degli altri vuole aggiungere.
7: Io volevo brevemente dire che la scuola, oltre a subire quello di cui abbiamo detto finora, sta subendo anche un grande processo di militarizzazione, cioè bisogna ammettere, perché queste sono anche le risoluzioni dell'Europa che ci dicono che le scuole devono darsi da fare per uniformare il pensiero, la percezione del rischio che ci arriva dall'estero, e quindi dobbiamo metterci tutti quanti l'elmetto in testa. Allora, per questo e per tutte le ragioni di cui abbiamo discusso finora, la cosa fondamentale è parlare partendo anche dalle piccole cose. Certo, Mario, io, insegnanti, docenti universitari, abbiamo una posizione particolarmente vantaggiosa per quanto riguarda poter parlare con qualcuno, no? Ma anche nelle piccole cose, nelle famiglie, negli altri posti di lavoro. Faccio l'esempio che qui ieri a Pinerolo, dove sono, c'era il raduno degli alpini, 15.000 alpini a Pinerolo, ebbene mio nipote ha avuto un permesso per andare non a vedere gli alpini, a fare sport, porte aperte allo sport. Partono venerdì, ma combinazione avevano soppresso la manifestazione perché c'era tutto sto casino degli alpini. La maestra che ha fatto dice: vabbè, allora andiamo a vedere gli alpini, lo srotolamento del tricolore dal palazzo comunale, vediamo quanto sono bravi gli alpini. Al che, ecco, lì i genitori devono svegliarsi e chiedere conto alle maestre, alle scuole: ma scusate, ma vi aprite gli occhi, ma avete idea di... Cioè, a iniziare dalle piccole cose, no? Piccole cose, parlare dovunque si possa, cercare di far aprire gli occhi ad un mondo che è diventato un mondo di ciechi. Grazie.
4: Grazie a tutti. Se nessuno ha aggiunte, diciamo... saluto e ringrazio Mario Pomini, Alina Rosini e Umberto Ottone, e saluto anche i nostri radioascoltatori e do appuntamento alla prossima intervista di Radio Grad.
3: Le interviste scomode.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
8: Gemini Network.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. 120 in musica,
1: il programma che accende la tua settimana. Va ora in onda 120 chicchi di musica, programma di intrattenimento e informazione musicale. Buon ascolto e buon divertimento.

0: Yo, eccoli qua.
1: Rieccoci nel 120 chicchi di musica. Benvenuti.
0: Oggi buona serata.
1: Da quello che ho sentito e percepito, anche buona Italia. Non
0: grazie,
1: diciamo niente,
0: non sappiamo,
1: per cortesia.
0: Possiamo
1: anche oggi
0: salutare anche sì, il tecnico audio che ci ha lavorato
1: tanto.
0: Ho già
1: fallato un pochino.
0: Ed è caduto. Vabbè. Comunque,
1: eccolo qui.
0: Spero ci sentiate.
1: Andrea Girato.
0: No, Chico Fanzeco.
1: No, Andrea Girato.
0: No, Chico Fanzeco, ma non siamo...
1: Non siamo soli,
0: è questo.
1: Dai che c'è
0: nel mondo, non siamo soli, ma soprattutto
1: un'altra
0: qui
1: perla
0: in trasmissione,
1: del nostro programma. Cioè, lei è Giotti Bagliano. Ciao Giotti, benvenuta.
0: Ciao Giotti.
2: Ciao a tutti, 120 chicchi di musica. Francesco, Andrea, come state? Tutto
1: ciao. Bene, poi chiediamo anche a Francesco.
0: Chi è?
2: Chicco.
1: Va bene.
0: In effetti Chicco potrebbe essere un diminutivo di Francesco.
1: Non è di Francesco.
0: Però
1: lo dico,
0: lui non si chiama Francesco, ma
1: ragazzi,
0: si chiama...
1: Ragazzi, lo dico chiaro e
0: puoi
1: tondo.
0: Dirlo che è un nome importante per
1: allora,
0: la cultura sarda.
1: Esatto, il mio vero nome è Josto. Attenzione, io sono Josto Fanzeco, noto Chicco. Quindi se...
0: Cioè, Josto, diciamolo, era un eroe del...
1: Era il figlio di Ansicora.
0: Sì, un
1: tra
0: eroe.
1: L'altro. Eroe leggendario, insieme a Gundam, Goldrick
0: che combatteva contro i Romani, l'invasione.
1: Veramente
0: dei
1: era
0: Romani.
1: Contro i mostri Aniba, però,
0: sì,
1: dalla
0: altri.
1: Galassia.
0: Tutti insieme. Allora, Josto,
1: Chicco. Oggi,
2: chiedo scusa.
0: Sì.
1: Chiedo scusa, devi spostarti?
0: Dove vai?
1: In bagno. Non
2: chiedo
1: so.
2: Scusa per il nome.
0: Oh, è Chicco.
1: Dai, si inizia la grandissima. Gli ospiti di oggi. Andrea,
0: sì,
1: se riesco a tenere questo microfono così.
0: C'è anche il nostro tecnico audio che se vuole avvicinarsi.
1: Ci sono, dai. Gli ospiti di oggi chi
0: un
1: sono? Ce lo
0: di
1: dici
0: ospiti.
1: Tu, Giotti, dai.
0: Vediamo, Giotti.
2: Gli ospiti di oggi sono Tony Fortunato,
0: Fortunato.
2: Crazy Party,
1: Yo.
2: Animo e Lorenz Castelli.
0: Insomma, quattro musicisti e cantanti quest'oggi.
1: D'altissimo livello, direi.
0: Altissimo livello, certo.
1: Non solo, cantautori e band classic rock. Quindi state con
0: crazy
1: noi,
0: party,
1: state con noi perché la buona musica la fa da padrone. Nei 120 chicchi di musica diffondiamo le tue passioni.
0: Attenzione qua.
1: C'è una cosa importantissima.
0: Sì, no, scusa.
1: L'hai trovato?
0: Questa?
1: C'è?
0: Ecco, c'ho qui una...
1: Oh. Poi?
0: Una S.
1: E poi?
0: E una G.
1: E poi?
0: Ma che serve?
3: System Gomme. La tua strada, la nostra passione.
1: Yo,
0: oh là là, ecco cos'era.
1: System Gomme è il nostro sponsor, officina meccanica gommistica.
0: Gommistica, certo.
1: A Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5.
0: Mm.
1: Numero di telefono 346 50 11 775. Attenzione, vi diamo un consiglio. Per avere lo sconto
0: attenzione.
1: Dovete fare il numero di telefono.
0: Certo. E poi?
1: Come Paolo, che è mio cognato,
0: risponde.
1: Ditegli che ve l'abbiamo dato noi il numero
0: lui.
1: Di telefono o io solo il numero di telefono e cosa succederà Andrea?
0: Che riattacca?
1: Non lo
0: no,
1: so.
0: Ah no, cioè, no, dice no, prego, so. Venite, avrai un super sconto.
1: Super mega
0: super
1: sconto.
0: Sconto di, non diciamo quanto, ma un bello sconto.
1: Salutiamo
0: ma
1: e ringraziamo anche noi.
0: Come si fa a trovarlo se uno
1: allora.
0: Prende la strada e non c'è il navigatore in macchina?
1: Diciamo che siamo nella zona di Piazza San Michele a Cagliari.
0: Esatto.
1: CA Cagliari, non Canada e neanche...
0: California.
1: Ok,
0: esatto.
1: Che è una cosa importantissima. Intanto
0: state
1: ringraziamo
0: attenti.
1: La visibilità limitata di TikTok. Oggi andiamo anche
0: grazie
1: su TikTok.
0: Andiamo,
1: ringraziamo anche e diamo un caloroso benvenuto al rientro dalla pausa estiva anche al nostro presentation sponsor.
0: Ah, il presentation sponsor?
1: Il presentation sponsor.
0: Ce l'abbiamo?
1: No, quello
0: allora,
1: non ce
0: lo diciamo.
1: Dolce Aroma, Bar Bistrò in via...
0: Io la chiamo ancora Viale Repubblica.
1: Viale Repubblica,
0: oh,
1: Auristano,
0: però, esatto,
1: Auristano ora. Di Lobina Daniele. Mi raccomando, fateci un salto, assaporate i gustosissimi pasti che vi propongono anche a orari particolari, sono aperti sino a tardi,
0: yes.
1: Incredibile.
0: Ce la facciamo?
1: Sì, ce la facciamo. Beh. Ok, possiamo andare,
0: possiamo.
1: Però prima lasciamo che Giotti.
0: Certo.
1: Giotti.
0: Che fai Giotti?
1: Giotti. Il tema della puntata.
0: Ah, esatto, lo sai?
2: Il tema della puntata di stasera è la seguente domanda. Quando un lavoro smette di essere un buon lavoro, secondo voi? Fateci sapere.
0: Poi ce lo chiediamo dopo.
1: Al numero di telefono 351-844-2905 ci mandate i messaggi, li leggiamo in diretta, li ascoltiamo certo. anche in diretta qualora pervenissero anche quelli vocali.
0: Un bel vocalino, certo.
1: E adesso è il momento della musica. Abbiamo già parlato troppo.
0: Abbiamo il primo
1: ragazzi.
0: Brano di quest'oggi.
1: Abbiamo
0: ce l'abbiamo?
1: Sì. Federico Di Battista. Vediamo cosa ci propone oggi. Se riesco a aprire tutto. Eccolo qui. È sempre così. Dai, forza. Sparza che... la musica. È sempre così.
0: Ah, il titolo.
1: Scusa, certo. Pensavo... E anche il mio microfono. Okay. È sempre così. Ma
0: a dopo.
4: Come mai a parlarti quando guardi il sole? Non riesco a concentrarmi e non commettere un errore. Quando scrivi portami lontano, per favore.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Levo il Visionario. Ti voglio invitare a seguirmi su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e soprattutto ad ascoltare la mia ultima uscita discografica, che puoi trovare su tutti gli store digitali, che si chiama Fino all'Eterno. Grazie.
2: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali, e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti, ciao!
3: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify, ascoltarlo su tutte le piattaforme, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
4: Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
5: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: Yo, rieccoci nel 120 Chicchi di Musica, la parte dedicata alle interviste si chiama Il Caffè del Dopo Cena. Perché?
1: Perché?
0: Perché io e Andrea abbiamo deciso che da un momento all'altro si poteva esclusivamente fare un'intervista, una bella chiacchierata davanti a un caffè.
1: Okay, ma il caffè non c'è però,
0: Il caffè non c'è anche
1: dirlo?
0: Perché diciamolo che a quest'ora
1: possiamo dirlo.
0: Forse qualcuno
1: meglio non prenderlo, certo.
0: Non sarebbe così sereno, tranquillo, stare qui due orette.
1: E poi stai tutto.
0: Tony Fortunato è
1: eccoci
0: con
1: qua.
0: Noi. Ciao Tony, benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Ciao carissimo, come stai?
2: Ciao, tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto benissimo. Vogliamo aprire le danze con la domanda che ormai ci contraddistingue da diverso tempo. Andrea, quale sarebbe?
1: Come iniziamo noi, sì, spesso a chiedere: ciao Tony, da dove ci stai chiamando? Che poi ti abbiamo
2: da
1: chiamato
2: Barone noi. Canavese, provincia di Torino.
1: Oh, diciamolo. Allora, abbiamo, no?
0: Qui chi? Abbiamo,
1: non so,
0: cosa?
1: Abbiamo comunque un po' di fresco intorno.
0: Beh,
1: no,
0: c'è, credo
1: c'è
0: a Torino
1: anche
0: c'è
1: se,
0: un po' di fresco.
1: Se lo vede magliettina è molto leggera.
2: Si sta bene, si sta bene
1: per tutti voi. Qua si suda, ma l'avete attaccato
2: finalmente.
0: Sì, adesso attacchiamo magari nel passaggio musicale.
1: C'è un po'
0: di venticello.
1: Ho messo a caldo.
0: A caldo.
1: Giotti, anche tu sei non più o meno dove sei? Giotti.
3: Io sono di Torino.
1: Appunto, è quello che mi ricordavo. Cioè,
2: anche te.
1: Certo, ho detto, c'avevamo, io mi ricordavo proprio di Torino. Torino, vero Giotti?
3: No, in provincia,
1: vedi?
3: Proprio in montagna.
1: Ancora.
0: Ecco
1: dilla, magari conosce.
3: Provincia di Torino, vabbè, Giaveno la città.
1: Ecco. Bene.
2: Ah sì, sono dove.
1: Conosci? Bene, fantastico, abbiamo fatto una specie di carambata.
2: Qua
1: dai.
2: È tutto.
1: Cioè.
2: Qua la provincia ci si conosce.
1: Allora Tony, come abbiamo iniziato? Come hai iniziato tu a fare, ti vedo già nel tuo angolino, a fare musica, insomma.
0: Sì. Ad amare gli anime giapponesi, suppongo.
1: Oh, infatti, lui
2: sì,
1: è
2: tantissimo.
1: Un animale, cioè nel senso uno che
2: anche
1: ama
2: te.
1: Le anime.
0: Sì, parecchio.
1: Ama
2: anche
1: le anime.
2: Te.
0: Forse è troppo.
1: Sì. Lui è davvero un esperto. Però non mettetevi ora a parlare di anime, no, se no non finiamo più.
2: Ci mancherebbe, rimaniamo in tema.
1: Certo. Quindi come è iniziato Tony a interessarti alla musica?
2: Vabbè, l'interesse è sempre stato, diciamo, un interesse abbastanza radicato. Ho iniziato invece a suonare intorno ai 18 anni, spinto a differenza dalla musica che faccio adesso, ho iniziato spinto dalla musica metal, alternative metal.
1: Oh.
2: Quindi diciamo che ho cambiato categoricamente genere. Anche se ogni tanto qualcosa di quel
1: Schitarmi.
2: Genere
1: certo.
2: Continuo a farlo, esatto. Però è stata quella la pulsione che mi ha spinto a iniziare a voler cominciare a suonare, a prendere in mano uno strumento. È sempre stata un'idea abbastanza lontana. Quando ero piccolo volevo fare il batterista, mi piaceva la batteria. Diciamo che col tempo ho sublimato questa passione per la batteria, questa passione ritmica, usandola, sfruttandola in altri strumenti che possono essere in certo senso anche percussivi, come il basso per esempio. Il basso è uno strumento molto super dinamico, che permette di dare ritmiche, di rimanere un po' indietro, creare sfondo, sottofondo, di essere melodico, può prendersi anche parti soliste in un certo senso. Quindi diciamo che non è stata del tutto buttata via questa passione per il ritmo di per sé. Diciamo che preferisco il ritmo, preferisco le ritmiche agli assoli. Se vogliamo incasellarmi in un genere, in una categoria.
1: E comunque sei un polistrumentista, uno che, no, che
2: sì.
1: È autodidatta, che insomma suona un po' di tutto.
0: Che non è poco al giorno d'oggi.
1: Che non è poco, esatto. Ma soprattutto poi fai delle produzioni che spaziano, soprattutto nei rapporti, anche nelle collaborazioni con altri artisti, e in questo caso cantanti. È proprio di quello che vogliamo parlare oggi. È il brano che ci vai a presentare.
0: Sweet,
1: che è un fatto, cioè tu fai, diciamo, la parte musicale, no? Mentre esatto. Abbiamo la voce di una collaboratrice.
0: Una bellissima voce.
1: Una bellissima voce, certo.
2: Bravissima.
0: Incredibile.
1: Come presentarcela un po' e come l'hai, diciamo,
0: catturata.
1: Esatto, come l'hai, non so per dire circuita,
2: l'ho
1: catturata,
2: però. L'ho catturata, diciamo, ormai sono 2 anni che collaboriamo.
1: Ecco.
2: Ci siamo conosciuti su una piattaforma che io inizialmente questa piattaforma lo usavo per fare i mastering, perché non ero capace a fare i mastering, quindi prima di delegare questo lavoro a un professionista li facevo fare a questa piattaforma. Ci sono molti contatti, nel senso che ci sono persone che si rendono disponibili a collaborare, a lavorare, e ci siamo messi in contatto, abbiamo iniziato con una cover per testarci e poi abbiamo iniziato un vero e proprio percorso di collaborazioni. Ne usciranno altri brani con lei fino a fine anno e ne sto producendo altri che usciranno nel 2027, quindi una collaborazione che è iniziata come esperimento, ma sta continuando. Diciamo che non abbiamo intenzione di continuare a collaborare per molto tempo. Adesso ci conosceremo anche di persona, perché a breve andrò in Inghilterra per registrare delle cose con lei. Quindi
1: stiamo parlando, ma ancora non hai detto ancora il nome.
0: Abigail,
2: non l'ho detto? No. Abigail Bignell si chiama, scusate, mi sono fatto prendere dal flusso.
1: No, volevo che lo presentassi tu.
2: È la storia, avete ragione.
1: Che bello.
0: Quindi si tratta praticamente di un amore artistico a prima vista, perché comunque ci stai parlando di un prodotto che ha fatto iniziare questo incontro, che non sarà l'ultimo, sarà sicuramente il primo di una lunga serie. Ma Sweet in sé di cosa parla?
1: Allora, intanto bisogna dire che è un brano, una cover, diciamo, no? Fatto.
2: Sì. È una cover.
1: E ti ringrazio per questo, perché io non conoscevo, non so neanche pronunciare il nome di chi l'ha cantato. Poi mi sono fatto tutto, mi sono
2: messo un po'. Leighton Meester.
1: Ah, Meester, ok, con la doppia L, giusto.
2: Meester.
1: Io poi sono andato a cercarla e in effetti non la conoscevo, ma davvero.
2: Perché lei è un'attrice.
1: Sì, sì.
2: Fa cantante di. Diciamo che è un secondo lavoro, è un hobby.
1: Sì, sì,
2: lei,
1: ma infatti
2: diciamo,
1: ha fatto un paio di cose, non tantissime. Però devo fare i complimenti a voi che
0: avete ripreso.
1: Cioè, sì, esatto, è tutta una.
2: L'abbiamo stravolto l'arrangiamento,
1: però chiaramente sì, l'arrangiamento, ma poi la musicalità è quella, non avete stravolto esattamente,
0: l'hanno personalizzato,
2: assolutamente, non bisogna profanare il lavoro degli altri,
0: assolutamente
2: interpretarlo.
0: Bravo Tony, bravo, io sono assolutamente d'accordo, certo.
2: Secondo le proprie, ho voluto dare una mia interpretazione musicale, ho voluto riarrangiarlo, è completamente diverso, ma il motivo è quello.
1: Certo, perché poi le cover devono essere chiaramente non uguali, perché altrimenti non è una cover. Cioè,
0: sarebbe un copia e incolla.
2: Uguale, ma no, almeno riconoscibile.
1: No, riconoscibile, certo. Ma poi ognuno gli mette ciò che vuole, insomma, no? La condisce come vuole quello.
2: Esatto, esatto. Non so se avete ascoltato la versione originale,
1: sì,
2: ma
1: sì.
2: È completamente diversa.
1: Sì, esatto.
2: A me continua a piacere di più l'originale.
1: Beh, no, devo dire, sono
2: due interpretazioni
1: che comunque
2: sono sì diversissime. Mi sono divertito tanto a farla, è stato impegnativo, ma mi piace un casino il risultato.
1: Ma l'hai mandata anche,
0: si vede,
1: Leighton,
0: che ti piace.
1: L'hai mandata anche a Leighton? No,
2: No, l'abbiamo taggata nei post, l'abbiamo taggata nelle storie.
1: Quindi lei
2: magari
1: le
2: arriva,
1: non si sa,
2: magari l'ascolta, magari no, non lo so. L'abbiamo fatta
1: però,
2: per noi. Cioè,
1: sì, però
2: è stato un qualcosa di espressivo, non di. Non è fatta per essere mostrata.
1: No,
2: poi l'abbiamo taggata, non si sa mai, magari le piace.
1: Appunto,
0: certo.
2: non è quello lo scopo, diciamo.
1: No, però di solito interessa anche a chi l'ha fatta sapere che c'è qualcun altro che l'ha reinterpretato.
0: Se posso, giusto per chiudere questa bellissima chiacchierata con un grande professionista, mi ha detto, allora Tony ha detto mi sono divertito. Questo cosa fa? Aggancia perfettamente il tema della puntata. Quando è che un lavoro smette di essere un buon lavoro? Tony, in un tweet.
2: Allora, io ne ho fatti tanti, posso dirti che quando guardi l'orologio, la risposta più sincera che mi viene da darvi, perché quando conti i minuti che mancano alla fine della giornata è veramente pesante.
1: Vuol dire che, esatto.
2: È alienante. Nella musica può essere, paradossalmente può essere il contrario, perché quando fai musica il tempo ti passa sempre, ti piace lo stesso farla, in qualunque caso, ma quando comincio a pensare a che fai qualcosa perché magari deve piacere, quando pensi che fai un prodotto per qualcuno e non più per espressione tua, quando cominci anche a pensare agli algoritmi, tutte queste cose portano ma la passione, il lavoro, quello che è, diventa ostico, non è più un piacere, è quasi un dovere, qualcosa che fai contro voglia alla fine.
0: Sentiremo i messaggi che ci hanno inviato al nostro numero 351-844-2905 e sono sicuro che molti saranno come il messaggio che ci hai dato tu. Quindi ringraziamo Tony Fortunato. Grazie Tony.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te e grazie a te, anche Tony, alla tua agenzia, alla Red & Blue Music Relation. Grazie Barbara Scardilli. Bene, ascoltiamoci il brano.
1: Non ci resta che ascoltare Sweet.
0: A tra poco.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco, uscito venerdì, si chiama Qualcosa in Più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in Più.
2: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, sono Olga Serina e vi comunico che realizzo opere pittoriche di arte sacra e copie d'autore. Potete visionare il mio sito web www.olgaserina.it oppure il mio video pubblicato nel mio canale YouTube Olga Serina. Questo video si chiama Arte Pura e contiene 650 mie opere pittoriche.
3: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete. Ciao!
4: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
5: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
6: Yo!
7: Eccoci qua.
6: 120 Chicchi di Musica ritorna con il discorrendo, il tema della puntata. Quando un lavoro smette di essere un buon lavoro, ci sono arrivati un sacco di messaggi in prepuntata perché... comunque è diventato ormai una prassi mandarci
7: un appuntamento settimanale, esatto. Non c'hanno niente da fare, quindi
6: oltre a vedere la pubblica, partita,
7: vabbè magari l'hanno fatto anche ieri, che ne so. Possiamo leggerne qualcuno visto che ci sono arrivati, li abbiamo
6: vediamo un pochino
7: raggruppati. Tu c'è qualcosa di più fresco?
6: Sì,
7: altrimenti lo diamo
6: eccolo
7: dopo.
6: Qui questo è bellissimo,
7: questo è fresco, allora fresco.
6: Ricky Ribel, che poi tra l'altro è un ascoltatore assiduo del nostro programma, intanto salutiamo
7: ciao,
6: tutti
7: Ricky.
6: Coloro che ci stanno ascoltando e guardando attraverso Facebook, YouTube,
7: ci abbiamo
6: TikTok, Twitch e AP Web Radio Social TV.
7: Grazie.
6: Numero di telefono per interagire con noi 351-844-2905. Allora, dice Ricky Ribel, esatto raga, io 3 anni fa ho salutato il posto fisso in banca per questo.
7: Cosa?
6: Tutti a darmi del matto per il tempo indeterminato. Ma quale sicurezza se muori dentro ogni giorno? Ora giro col camper, guadagno meno, ma la domenica sera sorrido. Non
7: bellissimo.
6: Regalate la vita a chi vi considera un numero.
7: Bello, bello. Posso? Applauso, sì, applauso.
6: Posso?
7: Ricky,
6: permetti. Ricky.
7: Vai, Ricky.
6: Te lo meriti. Bello.
7: Alla grande.
6: Bello, bello, bello, bello.
7: Ci piace, ci piace.
6: Ci piace. Giotti, ce ne leggi uno?
8: Assolutamente sì, abbiamo Laura Valli, che tra parentesi è un'ascoltatrice storica del nostro programma, che ci dice: il segnale definitivo? Quel magone terribile della domenica pomeriggio alle 4, lì capisci che devi scappare.
7: Aia.
8: Aia.
6: Sai, il sentore, domani devo andare al lavoro,
7: Duba.
6: Sì, alle volte, ma anche la routine potrebbe essere, potrebbe far diventare non buono un bel lavoro.
7: Come diceva Tony Fortunato, quando incomincio a guardare l'orario. Devi andare a fare davvero una cosa veloce, no, un appuntamento importante, altrimenti vuol dire che ti stai logorando.
6: Allora, Claudio, anche questo, Claudio.
7: Ah, uno fresco?
6: Se non ricordo male, da Modena, sì, è arrivato poco fa, 10 minuti fa all'incirca. Passate subito, take this job and show it. Ho del sano funk e punk per sfogare la rabbia d'ufficio.
7: Cioè
6: dai, anche a lui, se lo merita.
7: Sfoga,
6: però, dai,
7: insomma, dai.
6: È giusto. Ok,
7: Frenzy 81, salutiamo Frenzy.
6: Ciao Frenzy.
7: Eppure 81. Per me è una questione di soldi, fai il triplo delle cose rispetto a 5 anni fa e lo stipendio è rimasto identico. A parte che un grazie pro forma.
6: Sono già pronto
7: ciao,
6: con l'applauso.
7: Proprio.
6: No, vabbè.
7: Vabbè.
6: Giusto. Allora, Giotti?
7: È fresco?
6: No, dai, prima Giotti.
7: Dai, Giotti.
8: Anna Maria ci dice: se viene a mancare rispetto per chi ti comanda è la fine. Senza stima per il capo, andare in ufficio diventa solo una punizione.
6: Conveniamo? Come? Dai, forza, un altro applauso.
7: C'hai un buon rapporto? Col capo? Anche tu c'hai
8: un buon rapporto?
6: Ecco. Devo essere sincero, sì.
7: C'è un buon rapporto. Vedo sorridenti, bravi.
6: Allora, Giulia d'Ancona, sì, un lavoro che ti toglie il sonno la notte non è un impiego, è una malattia. Ci sono passato, ho cambiato dimezzando lo stipendio, ma ho ripreso a dormire. La salute mentale non ha prezzo.
7: Ho sentito anche questo.
6: Dai un altro, dai, forza,
7: che
6: dai.
7: C'è gente che verso la fine, diciamo, gli ultimi anni, gli ultimi, non so, 5-6 anni.
6: Prima della pensione, dici?
7: Sì, si danno il part-time.
6: Sì.
7: Perché poi alla fine fanno due conti, per 100 euro in più magari di pensione non li conviene e si vivono la vita di più, perché i pomeriggi...
6: Magari ne parliamo in maniera più approfondita fatto che... Quando te ne vai in pensione poi non hai un'autonomia di 100 anni.
7: Certo.
6: Proposta musicale della settimana, lei è Gretel, nostra ospite diverse volte, Respiro a metà. Non cambiate assolutamente il link, perché tra un po' torniamo qua. Con i
7: Se
6: Crazy Party.
7: A dopo.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao 120 chicchi di musica, sono Taras Solani, volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social. Noi ci vediamo presto. Un bacio.

È sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Eccoci qua.
1: Non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora. Ci sono i Crazy Party. Viva Cagliari, no, forza, forza Castello, forza Cagliari.
2: Ciao ragazzi.
1: Eccoli lì.
0: Ciao ragazzi.
1: L'intervista.
0: Abbiamo detto fuori onda, complimenti per lo studio. Che bellissimo. Sembra proprio vero, sembra proprio vero.
1: No, è vero. È vero. Mi sa che non è ai, quello è sacrificio.
0: Quello è bello.
2: Ed è solo,
0: bello.
2: Ed è solo la punta dell'iceberg.
0: Mi immagino poi tutto il resto.
1: Incredibile. Per l'intervista c'è lei, un'altra delle gemme dei 120 chicchi di musica, Giotti Bagliano.
0: Ciao Giotti.
1: Vai Giotti.
3: Ciao. Yo, ciao, come state? Tutto bene?
2: Ciao, ciao Giotti, tutto bene, grazie.
3: Oggi siamo alla presenza dei nostro cantante Luca Piras, giusto?
0: E l'abbiamo fatta apposta. Piras.
3: Ok. Appunto, componenti di questa bellissima band Crazy Party, che ci riportano nel vivo del classic rock, giusto?
2: Sì, assolutamente sì.
3: Allora faccio una domanda, inizio a fare una domanda mirata a Luca, se posso, la voce pulsante di questa band, che appunto avete deciso di riportare questo rock classico, e volevo chiedere qual è il tuo rapporto personale con questo genere e cosa significa per te salire su questo palco dei Crazy Party.
2: Allora, guarda, io ho una carriera, diciamo, abbastanza lunga come cantante. Ho attraversato molti generi musicali, dal metal all'hardcore, una roba molto più pesante. Mm-hmm. E a un certo punto mi sono reso conto che mi mancava qualcosa, cioè fare tornare alle origini. E quindi abbiamo creato con i ragazzi, che abbiamo trovato questo bel punto d'incontro nell'hard rock e nella musica anni 80, stile Def Leppard, Skid Row, questi gruppi di questo tipo qua, e riportare queste sonorità nel 2026, che sembrava una... 2025 quando usciva l'album, per la precisione. E devo dire che l'inizio è stato, l'abbiamo fatto proprio per passione nostra. Poi, visto i risultati a livello internazionale quanto ha girato la nostra musica, che ci ha portato fino in un grossissimo festival in Romania quest'estate, sì, come l'unica band italiana scelta, ho pensato che forse l'idea era molto buona, sai.
3: Bene, bene, bene, bene. Quindi cantare in una band rock significa anche confrontarsi con questi grandi interpreti del passato. Voi, parla entrambi, a chi vi siete ispirati maggiormente per questo vostro...
2: Guarda, qui Benchi Bucchio, noi siamo due rockettari, ma siamo anche Queen maniaci.
3: Ok, buono.
2: Io adoro Freddy. Chi ascolta il nostro disco capisce anche perché ci sono tutta quella quantità di armonizzazioni, dal core gospel in su, di cui mi diletto a fare tutte le voci io. Oh. Federico, se uno ascolta gli assoli di chitarra, dice: c'è un retrogusto di Brian May. Mentre gli altri ragazzi sono uno, il nostro chitarrista ritmico Giorgio, che suona in una delle tribute degli SDC più famose sia in Sardegna che in Italia. Lui è proprio matrice hard rock old school, ed è quella parte nostra che ci fa tenere, diciamo, i piedi nel genere. Giorgio ci fa da un po' da freno, nel senso
3: freno.
2: Che, sì, ci lascia nel nostro,
3: certo,
2: diciamo, nel recinto giusto. Poi vorrei salutare, scusami, anche Alessandro, il nostro bassista. La nostra batterista, la piccola, certo, del gruppo, Sara Pintus.
3: Nei vostri brani voi trattate temi come libertà, lotta, speranza, e se volete aggiungerne

0: dopo la domanda, ditemi pure. Ma volevo chiedere quando interpretate una canzone, quanto sentite importante riuscire a trasmettere questo valore, questi temi legati appunto alle vostre canzoni, e il contenuto del testo, cosa volete trasmettere proprio in relazione anche al vostro genere, stile musicale?
1: Perfetto, guarda, ti dico già una cosa, così chiariamo subito un punto. Il nostro disco è un concept, quindi tutti i brani sono un viaggio. Infatti il disco si chiama Dreamscape Odyssey, parte da Crazy Party in Town, quindi è una festa, dove due protagonisti si incontrano. She Calls Me, lo sviluppo della serata. Moonlight Road, prendono una strada e iniziano a viaggiare. Love Will Scream, arrivano in una bellissima spiaggia. Adesso non voglio spoilerarti tutto il finale però praticamente è un concept dove c'è un viaggio di queste due anime, diciamo solitarie, che si incontrano e decidono di cambiare vita, cambiare città. È come nei classici film, prendi la Mustang e parti.
0: E quindi da qui arriva il vostro bellissimo singolo Rain in Paradise, che sono due parole con un contrasto forte, appunto pioggia e paradiso. Da cosa deriva, insomma, da come nasce questa canzone, ecco, e quale significato? Allora,
1: anche Rain in Paradise ha una, oltre che essere uno dei nostri singoli di più successo anche a livello internazionale, perché abbiamo avuto la fortuna, scusami, faccio questa piccola parentesi, ci suona il tastierista, l'ex tastierista dei Dream Theater, Derek Sherinian. Quindi quando ci suona Derek Sherinian, quindi ha impreziosito talmente il brano che ne siamo molto orgogliosi. Tornando al discorso del testo, viene subito dopo il capitolo Hail of Lead. Praticamente nel viaggio incontrano un cattivo nel singolo precedente, e poi in Rain in Paradise, dopo che lui dovrà scontare un periodo, diciamo, in galera, rincontrerà la sua ragazza che l'ha aspettato nonostante tutto fuori, e quando si incontrano c'è la pioggia e un arcobaleno.
2: Ciao.
1: Per quello Rain in Paradise.
0: Bello, bello, bellissimo, bellissimo. Ma invece veniamo al tema della puntata, che appunto è quando un lavoro smette di essere un buon lavoro. E vi chiedo a turno cosa ne pensate.
1: Guarda, ti posso dire una cosa, quando uno va a lavorare...
2: Se lavorate?
0: No, perché se lavorate.
1: Cioè, io lavoro con la musica. Siete
0: in Naspi.
1: Io sono un vocal coach, faccio anche il freelance, sempre a livello musicale, sempre di musica si tratta. Quindi quando tu vai a lavoro e l'unico obiettivo è il semplice guadagno, c'è qualcosa che non va. Perché la cosa più preziosa è il tempo. E se il tempo lo sprechi in una cosa, perché torniamo al discorso che quando vai in pensione non è che tipo a 70 anni ormai quasi arriverà alla pensione, avrai tutta sta voglia di fare
2: cose,
1: quello che magari avresti potuto fare quando purtroppo eri costretto a stare in gatta buia, tra virgolette.
0: Invece Federico?
3: Allora, io all'incirca la penso come ha detto Luca. Io, se avessi la possibilità di comprare il tempo, lo farei ben volentieri, perché comunque tra lavoro, lo studio e mille impegni non si ha mai il tempo di fare veramente tutto. La cosa importante per me è non dover vivere per il lavoro, cioè nel senso,
2: certo,
3: uccidersi per il lavoro, perché il lavoro comunque deve essere anche una cosa, prima di tutto si dovrebbe, secondo me, se qualcuno ha la fortuna di trovare un lavoro che gli
2: piace,
3: soddisfazioni, cioè, e gli piace, ovviamente il tempo passa meglio, sarebbe il massimo, certo.
2: È il massimo, certo, se no serve per
3: purtroppo
2: vivere, diciamo.
3: non è per tutti così, però ripeto, io se avessi la possibilità di acquistare proprio il tempo lo faresti.
2: Come il film,
3: assolutamente.
0: In Time
2: c'era un film dove c'era
3: sì c'era un film dove in la gente time comprava il tempo sì, di sì, che gli sì, rimaneva
2: sì,
3: da vivere,
2: sì
3: insomma.
2: Sì, non mi ricordo, bellissimo.
0: In Time di Justin Timberlake, esatto.
4: Allora, esatto, vi interrompo un attimo perché TikTok Nicola Sinatra dice: come si chiamano i GOT che stiamo ascoltando?
2: Detto da un Sinatra. Magari in parentesi.
1: Come si chiamiamo noi?
2: Come?
0: Esatto.
2: Ah, sì?
4: I GOT. GOT.
2: Crazy party.
4: Dai, ripresentatevi party. Al volo, dai, forza.
2: Crazy party.
1: Io sono Luca Piras, cantante della band.
3: Federico Pilia, chitarrista solista, è quello che ha mixato tutto. È produttore della band.
2: Che vedete, esatto, dentro il suo studio.
4: Bene, bello. Signori, sì, allora, musica.
2: Ha un po' di pioggia, ma non... anzi, ancora la stiamo
4: aspettando.
2: Aspettando, insomma. C'è ancora caldo, noi sudiamo lì a caldo. E quindi, cos'è? Pioggia in paradiso.
4: Ci ascoltiamo, loro sono stati qui, Crazy Party, a tra poco, non cambiate link, mi raccomando, vai che ce n'è.

0: tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto-Basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
2: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti i sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto, Matteo Bordino. Ringrazio 120 Chicchi di Musica e buon ascolto.
3: Ciao 120 Chicchi di Musica, sono Taras Solani. Volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social. Noi ci vediamo presto. Un bacio.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Oh là là,
6: yo.
5: Allora, eccoci qua. Tutti con là devono essere.
6: Io.
5: La rima.
6: Ciao ragazzoni,
5: oh,
6: belli,
5: voglio bello.
6: Mandare un saluto forte, largo e anche importante agli amici che su TikTok mi stanno
5: scatenati,
6: spronando
5: proprio,
6: con il loro yo, e io faccio un yo, perfetto. Allora, grande tema della puntata: quando un lavoro finisce o smette di essere un buon lavoro.
5: Un buon lavoro.
6: Nel frattempo leggo subito i messaggi che ci sono arrivati da Nicola Sinatra, che dice grazie che grandi per quanto riguarda gli artisti. Daniele Tidona Zero dice aspettiamo la star, aspettiamo con ansia il prossimo artista, certo arriverà tra pochissimo, chissà che capelli ha il cantante, non lo so Nicola, non lo so. Poi cioè Giova dice Dadele, se per caso Nick Gear, Nick Gear forse. Ok, poi ne leggeremo altri. Invece per quanto riguarda il tema della puntata, un tema che ho voluto fortemente, perché il lavoro a prescindere è ormai sulla bocca di tutti in un modo o nell'altro, diciamo in maniera positiva e anche in maniera negativa, in alcuni casi senza maniera perché non ce n'è proprio. Quindi parliamo di lavoro in base al tema della puntata. Giotti, ci leggi qualcosa?
5: C'è qualcosa?
6: Che dici?
7: Assolutamente sì. C'è Alex Rider che ci dice: suona la sveglia e speri in un apocalisse zombie pur di non alzarti dal letto. Ecco la mia risposta.
6: Ah, beh, certo che aspettare l'apocalisse.
5: C'è qualcosa di fresco? Chicco?
6: Sì. Arrivati poco fa. Eccolo qui, ci mancava later. Quindi Pietro dice: solita fiera di fannulloni stasera, tutti che pretendono lo stipendio d'oro senza fare fatica o sentire stress. Il lavoro è fatica, appunto. Mettete la musica e mandate la gente a fatturare.
5: Ma chi è? Scusa, puoi ripetermi il nome?
6: Pietro. Eh? No, questo è Pietro.
5: Ah, Pietro, no, pensavo fosse un nostro amico.
6: Settimana scorsa e le settimane anche precedenti. Però ci fa piacere che anche lui partecipi in un modo o nell'altro.
5: Può partecipare, certo. Poi possiamo farlo partecipare mandandolo a partecipare da altri posti, esatto. Oh, Barbara 76, che dovrebbe essere
6: Barbie,
5: l'anno di nascita, credo, non gli anni che ha.
6: Non
5: comunque
6: saprei.
5: Vabbè, ciao Barbie.
6: Ciao Barbie.
5: E tu hai 76. L'ambiente tossico distrugge qualsiasi passione. Puoi fare anche il mestiere dei tuoi sogni, ma con colleghi pronti a pugnalarti alle spalle. Per un bonus da 100 euro scappi comunque. Ai ai ai. Quindi stiamo parlando di situazioni
6: limite,
5: stressanti, di grandi città probabilmente. Barbie, non, poi
6: è
5: ci
6: possibile.
5: Dici anche da dove vieni.
6: Aspetta, rispondo subito a Nicola Sinatra. Nicola, quando saranno i nuovi ospiti? Qualche minuto e arrivano, tra pochissimo. Poi Giotti, ce ne leggi uno tu.
7: Antonio Esposito ci dice: la sensazione peggiore è il cervello in pappa, pilota automatico da anni, fai sempre le stesse tre cose e senti che stai marcendo dentro.
5: Beh certo, la monotonia e la ripetitività del famoso film di Charlie Chaplin, Tempi moderni, che già allora, figuriamoci che era all'inizio delle...
6: Anch'io lo uso come metro di valutazione per un lavoro. Tempi moderni,
5: sì.
6: Più uno, più due, zero, già Tempi moderni,
5: no,
6: zero,
5: era, anche se in chiave diciamo
6: esagerata, esaltata,
5: umoristica,
6: un pochino,
5: cioè,
6: cinematografica.
5: Esatto, però già da allora è un film degli anni, penso
6: 60,
5: ma no, anche prima
6: 50, 50 forse anni 50.
5: Ma adesso non vorrei fare l'ignorante, sicuro. Ma credo che sia
6: non prima, non credo.
5: Anche prima,
6: no, anche prima. Esagerato.
5: Sì, devi contare che lui fece quel film dove
6: prese, la padrona del mondo,
5: no, prese, esatto, Peri Fondelli, Hitler.
6: Ah sì, sì, è vero.
5: E, ed è in quegli anni lì,
6: certo,
5: quindi
6: è anche possibile.
5: Io direi anche anni, fine anni 30, primi anni 40.
6: Informeremo.
5: Ci informeremo da chi?
6: Da nessuno.
5: Da nessuno.
6: Da nessuno.
5: Oh, abbiamo
6: la
5: un
6: musica.
5: Altro spazio? No,
6: no,
5: andiamo
6: proprio
5: in musica,
6: la musica.
5: Grazie alla regia.
6: David, Piccole Creature, a tra poco con i prossimi ospiti.
5: E
6: non
5: quindi,
6: cambiate assolutamente,
5: esatto, siamo
6: link,
5: qua.
6: Altrimenti sono dolori.
5: Beh,
6: vai carissimo,
5: più.
6: vai.
5: Ciao, dopo.
8: Ci fermiamo quella festa per non sentir drammi interiori che ci siamo costruiti, così da essere gli attori di una vita in copertina sotto mille riflettori, per scappare da noi stessi, per non sentirci mai inferiori. Questa testa non si ferma, non può essere riposata, luci, suoni, vibrazioni, ora sì che è stimolata. Poi non riesci più a dormire, sarà la bibita gasata, magari prendi l'aiutino per farla bella addormentata. Poi scappiamo in terapia per capire che è successo, qual è stato quel momento in cui mi hanno fatto fesso. Forse è colpa di mia mamma, con cui non sono più connesso, penso è colpa di mio padre, a cui non dico che sono questo. Forse

Ho trovato le canzoni che mi aiutano a sfogarmi. Forse perdo questo tempo per imparare ad arrangiarmi. Vedo fragile, sfuggente, non so neanche innamorarmi. È difficile decidere, anche solo se cambiarmi. Io finisco questa strofa, poi saluto tutti quanti. Saluto piccole creature, tutti con sorrisi affranti, che mi guardano il riflesso, si sentono dei santi, che mi guardano il riflesso, ma loro stanno più distanti.

0: amore non rincorrerei mai Dio e spiegarmi che l'errore non l'ho fatto solo io.
1: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
2: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri, è uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
3: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music.
4: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica.
5: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.
6: ...120 chicchi di musica su R102. Ora anche sul DAB del Ticino.

Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Oh là là.
1: Every go, 120 kg di musica. Rispondo subito all'amico.
0: Sì, c'è una domanda.
1: Nicola Sinatra che chiede: ma perché Chicchi sono proprio 120? Perché 120 minuti di Chicco. Che sono
0: lui si chiama Chicco e non Francesco.
1: E non Francesco.
0: Perché qualcuno potrebbe.
1: 120 chicchi di musica. Mm. Poi dice: ma loro sono Chicco, Pepe e Manico e Cazzarola? No, non ancora.
0: Chi
1: ma
0: è?
1: Abbiamo.
0: Ma chi è?
1: Beh, non so, è Nicola che dice. Aura. Poi una scrive Aura, vabbè.
0: Laura. Che abbiamo intorno.
1: Bene.
0: Ma non siamo
1: grande
0: soli.
1: Ospite.
0: Non siamo
1: grande
0: soli.
1: Ospite.
0: No. Non nella nell'universo, ma non siamo ospiti, cioè non siamo soli qua, perché abbiamo l'ospite, ce l'abbiamo.
1: Lui è?
0: Voilà.
1: Sergio
0: Applausi.
1: Cannata in arte Animo.
2: Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Grazie dell'invito. Sono contentissimo di essere
0: Ciao
2: qui.
0: Sergio, intanto la prima cosa che noi chiediamo sempre: da dove ci stai chiamando? Da dove stai?
2: In questo momento sono a Catania. Anche se sono di Ragusa.
0: Ah, vabbè.
2: Sono siciliano.
0: Sì, sì, ma cioè,
1: un'altra bellissima isola.
0: Non è vicinissimo. Come mai ti sei spostato così da Ragusa a Catania?
2: Stasera sono insieme a dei miei amici.
0: Ah, ok, sei lì per. No, pensavo fossi lì per lavoro o altre cose.
2: No.
0: Beh, Catania diciamo che pulsa un po' di più dal punto di vista musicale rispetto a.
2: Sì, no? Assolutamente sì.
0: È la capitale siciliana della musica, poi alla fine.
1: Come la definiamo sempre? Una fucina.
0: Una fucina.
1: Una fucina.
0: Esatto, di artisti in Catania, incredibile. Oh, parlaci un po' di te, di come hai iniziato intanto tu ad approcciarti.
1: Sergio, prima di Animo.
0: Glielo chiediamo subito?
2: Esatto.
0: Va bene, dai, perché Animo?
2: Allora, Animo è un nome d'arte che nasce un po' per una mia introspezione interiore. Perché inizialmente non mi chiamavo Animo, il mio nome d'arte era appunto Sergio, però col 3, al posto della E c'era il 3.
0: Ah, ok.
2: Però un giorno...
0: Più che altro grafico.
2: Sì, era molto grafico, esatto, perché sono anche 2003, quindi ho detto mi metto il 3 in mezzo.
0: Ci
2: quindi
0: sta.
2: Avevo pensato questa cosa. Ma una sera di dicembre, precisamente è stato il 1° dicembre, non ho dormito perché mi sono interrogato su me stesso, sulla musica anche che scrivevo, e mi è uscito fuori proprio questo nome, proprio da solo. Inizialmente era Anima, poi l'ho reso più maschile ed è diventato Animo. Perché tutti i miei brani parlano di tutto quello che ho dentro e di tutto, e penso che molte persone si possono rivedere in quello che scrivo. Per questo è nato questo nome, appunto Animo. Perché tutti poi alla fine abbiamo un'anima, quindi, quindi
0: cioè,
2: mi sembrava
0: esatto. Poi c'è chi ce l'ha un'anima buona,
2: esatto. altri, però tutti ce l'abbiamo.
0: Meno, sì, è vero, quello è vero. Oh, ma tu come ti approcci alla musica? Come hai iniziato? Hai avuto qualcuno
1: Tanto
0: in famiglia?
1: Nicola da TikTok dice: bellissimo nome, Sergio.
2: Sì. Grazie mille. Allora, io ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 8 anni, ma è nato tutto da un evento che ha scaturito la mia passione. Perché quando avevo 8 anni i miei genitori mi hanno regalato un biglietto di un concerto. Io non sapevo che concerto era, non me l'avevano mai detto.
0: A sorpresa.
2: Ho preso questo volo, siamo andati a Roma e ho assistito al concerto di Vasco Rossi, all'Olimpico.
0: Incredibile.
2: Esatto, e io in quel momento ho provato una sensazione molto molto intensa sulla mia pelle, e ho capito che nella musica volevo fare, cioè nella vita volevo fare musica.
0: Quanti anni avevi? 8? No, quanti anni?
2: 8 anni.
0: Ma dai,
2: 8 anni,
0: incredibile.
2: Sì.
1: Precocissimo, direi.
0: Cioè, è comunque d'arresto, perché un genitore che porta a vedere un ragazzino di 8 anni in Vasco Rossi è d'arresto.
2: Sì, è bellissimo.
0: No, ascolta, sto scherzando.
1: Guarda,
0: però,
1: per quello che vediamo in giro,
0: no,
1: è già
0: bello,
1: troppo
0: bello.
1: Se non arrestano
0: gli
1: anziani, perché ci sono quelli più giovani che portano certe cose.
0: Bella storia. C'è qualcuno però che straparla di te.
1: Sì.
0: C'è arrivato un TikTok che dice Animo
1: faceva parte di una band
0: con poi c'è Tre Cuori, bravissimo.
2: Sì,
0: è vero?
2: Sì, facevo parte.
0: Confermi?
2: Di una band una volta. Sì,
0: allora c'è qualcuno che ti conosce che ti ha mandato questo messaggio. Oh, quindi arriviamo ai giorni nostri, diciamo,
1: sì, sì.
0: No?
1: Ti prego, Andrea, resta un attimo.
0: Vai.
1: Giotti, prego.
0: Ai giorni nostri.
1: Giorni nostri.
3: Arriviamo al tuo singolo ufficiale, oh. Ti prego, resta. Allora, sì. Volevo chiedere, intanto è un titolo che dice già tantissimo, volevo chiedere da cosa nasce questo brano, raccontaci un po' di questo brano.
2: Questo brano nasce principalmente da, è un amore un po' tossico, che ormai l'amore non dovrebbe essere tossico, anzi dovrebbe essere una cosa bella, no? Però è nata da una storia di un amore tossico di un mio amico con una ragazza. Questo mio amico era un po' distrutto da questa storia con questa ragazza e mi ha raccontato la storia. E io l'ho messa nero su bianco, gli ho scritto questa canzone. Lui non sa che parla di lui.
0: Vogliamo dirglielo?
2: Però... No, meglio di no.
1: Facciamoli.
0: Senti, come si chiama questo tuo amico? Come si chiama?
2: No, non lo posso dire.
1: Dai, fallo per noi.
0: Penso che si riconosca, dai.
1: Sfaldata un'amicizia che durava 20.
0: No, vabbè, se lui non fa nomi e cognomi, l'amico sarà anche contento.
1: Tanto da TikTok dicono grande Damasco.
2: Inizia con la R, posso dire questo.
0: L'abbiamo detto.
1: Francesco.
0: E quindi, quindi non è un tuo cugino, non è un tuo, no, come si dice, no, un mio cugino, perché per non dire se stessi. Non è una, diciamo, hai fatto questa canzone che è un'introspezione non su te stesso, ma su un tuo amico.
2: Sì, esatto, perfetto. Perché poi i brani nascono anche immaginando certe cose.
0: Certo, a
2: 360 gradi, esatto. Basta che mi immagino una storia, metto col pianoforte e nasce sola.
1: Nasce, e cresce e corre questa storia.
2: Esatto.
1: Prego, Gioti.
3: No, appunto, nel brano racconti di questa vulnerabilità, il desiderio di trattenere qualcuno e soprattutto la paura della perdita. Quanto è difficile trasformare un'emozione così personale in una canzone e poi deciderla a condividere con tutti?
2: Esatto, perché il mio obiettivo era principalmente che tutti si potessero rivedere in questa canzone, perché tutti più o meno abbiamo vissuto un amore che ci ha fatto stare male, anche se in senso positivo o in senso negativo. Quindi ho voluto scrivere proprio anche quelle parole proprio per questo.
1: Intanto, scusate, vi interrompo perché da Daedly sarebbe da Dele. Animo, hai detto bene, l'amore è una cosa bella.
2: Esatto. Verissimo, verissimo.
0: Beh, non ho mai sentito nessuno che dicesse che l'amore è una cosa brutta. Mi sembra.
1: Assolutamente. Però potrebbe capitare che il cattivo della situazione.
0: Va bene.
1: Potrebbe, dai. Siamo. Va bene, ci siamo. Siamo pronti per il brano oppure no? Abbiamo ancora tempo, due minuti.
0: Allora possiamo chiedere. C'è qualcosa che possiamo chiedere, Gioti, a questo punto?
1: Della puntata.
0: Della
1: magari.
0: Puntata.
1: Che dici?
2: Ditemi.
3: Il tema della puntata,
0: sì,
3: raccontarci il tema della puntata e quando un lavoro smettere di essere un buon lavoro, secondo te?
2: Un lavoro smette di essere un buon lavoro, secondo me, quando non sei felice di fare quel lavoro.
0: Ecco.
2: Mi ricorda molto alcune parole di mio padre. Mi dice: io non lavorerò mai un giorno della mia vita se faccio il lavoro che mi piace. Perché vuol dire che ti piace fare quella cosa
0: la
2: fai senza pensarci.
0: Esatto. È il massimo. Tu lo fai?
2: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Bene.
2: Cerco di portare questa felicità nella mia vita. Esatto, sì.
0: Bello.
1: Anche a noi capita che siamo ricchi proprietari terrieri a Dubai,
0: sì,
1: e quindi
0: che ultimamente anche il commercialista mi ha detto dove voglio andare con 25.000 euro al mese, cosa
1: sì. Commercialista barbone.
0: Ho detto, capito, cioè mi deve anche impietosire, non lo so.
1: Il momento del branello. Sì, ce lo ascoltiamo.
0: Certo. Ringraziamo
1: Animo.
2: Grazie mille a voi per l'ospitata, grazie mille a voi per tutto.
1: Grazie a te, è stato un piacerissimo. E adesso, signore e signore, ti prego resta, lui è Sergio Cannata, in arte Animo. A tra poco, non cambiate il link.
0: A più tardi.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo gli Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: E rock and roll!
5: Ciao, sono Levoli Visionario. Ti voglio invitare a seguirmi su tutti i social, di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e soprattutto ad ascoltare la mia ultima uscita discografica che puoi trovare su tutti gli store digitali che si chiama Fino all'Eterno. Grazie.
6: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco. È uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz? Io sono Braff, Qualcosa in più.
7: 120 chicchi di musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
8: Yo, eccoci, rieccoci nei 120 chicchi di musica. Ci sono dei ragazzi ragazze che si stanno divertendo qui sulla chat di
9: TikTok-ando.
8: Leggo qualche messaggio perché alcuni
9: sono indecifrabili, però
8: Animo, un saluto dai tuoi amici di Catania. Poi lo Segatto farà strada,
9: sarà un soprannome in più,
8: probabile,
9: che non ci ha detto.
8: Poi dice Nicola Sinatra, bellissimo il brano, era veramente molto molto bello, pompatelo nelle casse
9: e lo pompiamo.
8: Sì, effettivamente, a manetta, poi
9: che merita,
8: notare cuffia stecca anche per noi. Poi che aura,
9: poi questo
8: letteralmente siete, unplayable,
9: siete bellissimi, grazie.
8: Questo l'ha scritto,
9: non è vero, nessuno. Non l'ha scritto nessuno.
8: Tema della puntata, quant'è che un lavoro smette di essere un buon lavoro? Arrivato,
9: ci abbiamo qualcosa.
8: Due minuti fa,
9: dai,
8: Fabio, sullo stipendio si manda giù il rospo, sul traffico pure, ma se arrivi a casa senza le forze per fare una battuta a tua moglie o giocare 10 minuti con tuo figlio, significa che ti stanno rubando l'anima. Bisogna avere la forza di dire basta. Fabio, alle volte non è così fattibile.
9: Certo,
8: non è così fattibile
9: portare a casa
8: la pagnotta
9: per il figlio.
8: Cioè, l'osservazione è giusta. Il problema è che un tempo magari si poteva dire mollo questo lavoro
9: e ne
8: trovo un altro, perché comunque c'era la possibilità. Io parlo degli anni 70-80,
9: anche
8: 90, esatto, bravo, anche 90.
9: Purtroppo
8: c'era molta più possibilità di lavoro e molta più possibilità di lavoro specializzato. Adesso
9: il mondo è cambiato,
8: specializzazioni decisamente più profonde, non sempre si ha la possibilità anche economica di poter sostenere studi di un certo livello e quindi si chiude lì. Ripeto, osservazione giusta, però è anche vero che non è possibile alle volte decidere così.
9: Vediamo chi sta peggio. Questo Paolo 65 dice: arrivano i vertici nuovi, quindi i capi sono tre giovani manager con le slide distruggono 30 anni di metodo funzionante per fare i moderni. Mamma mia, che disastro! Quindi ci sono anche problemi nel proprio lavoro, che ci sono sempre. Io vorrei adesso non lo faccio, magari Giotti quella che viene dopo, ma questo voglio farlo io, perché lo trovo qui di fronte, il nostro caro amico, carissimo amico, fraterno amico, DJ.
8: Pronto?
9: Sì, vai, rullo i tamburi. DJ Viper 80. Ciao Viper.
8: Ciao,
9: adesso
8: carissimo.
9: Io leggo, non so ancora cosa sto per leggere, però vediamo un po' cosa ci dice. Dovete sapere che appunto DJ Viper AT è il nostro
8: hater preferito.
9: Sì. Dice: ma parlate proprio voi che state 2 ore al microfono a cazzeggiare e a leggere le lamentele della gente? andate in fabbrica a fare il turno di notte, va, poi ne riparliamo. Senti Viper, noi siamo felicissimi
8: piano,
9: che
8: Andrea, no, piano, piano Viper, la pressione
9: è un amico, è un amico,
8: cioè,
9: intanto a leggere le lamentele della gente, di chi? Tu sei l'unico che si lamenta, è per questo che noi Viper ti diciamo vai per la tua strada, strada. Esattamente,
8: okay, però sei sempre benvenuto,
9: benvenuto,
8: eh. A parte che bisogna dire, bisogna dire anche un'altra cosa,
9: dimmi.
8: Ma parlate proprio voi che state due ore al microfono a cazzeggiare.
9: A cazzeggiare.
8: Se volessimo cazzeggiare a quest'ora non lo faremmo. Lo facciamo perché vogliamo supportare, esatto, la musica indipendente, gli artisti.
9: Stati al bar oppure,
8: esatto. Oppure a dormire, semplicemente a dormire.
9: Cazzeggiavamo a letto. Nei sogni, diciamo.
8: E attenzione. Andate in fabbrica a fare il turno di notte. Attenzione, perché io, ad esempio, ho fatto dei turni,
9: esatto,
8: di notte.
9: Anch'io.
8: Di notte, anche lui li ha fatti. Sì. Quindi li conosciamo.
9: Sappiamo, conosciamo. È bello. È bello.
8: Sì, per certi versi è più tranquillo.
9: Sei più tranquillo, esci fuori, ti fai la colazione.
8: Adesso, guarda, facciamo una cosa: ti facciamo un bel regalino.
9: Sì, un bel regalo.
8: Luca,
9: vai
8: per la tua strada. Ci ascoltiamo di Luca Contin. Il titolo è Non lo rifarei. Guardate, questo è un bellissimo brano. Dai.
9: Anche tu, Viper.
8: Viper.
9: Vai, Viper.
8: Un bacione.
9: Vai. No, vai, vai, Viper.
10: Si parla piano quando l'aria è più sorda. La voce si spegne sul fondo della gola. Le notti che passano.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini. Appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify, ascoltarlo su tutte le piattaforme, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete. Ciao!
3: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica, sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo È Sempre Così è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque, e volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto, buona musica a tutti, ciao!
5: Chicchi musica, il programma che accende la tua settimana.
6: Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: rieccoci nei 120 chicchi di musica. Questo è il quarto e ultimo caffè del dopo cena. È un caffè che ci prendiamo con molto piacere con Lorenz Castelli. Ciao, ciao Lorenz, benvenuto.
1: Grazie a voi e buonasera a tutti quanti. Io sono Lorenzo
0: Castelli. Ecco, e adesso
2: Lorenz invece è il nome d'arte, diciamo.
1: Esattamente, Lorenz, i miei amici, parte dal fatto che comunque molti amici miei mi chiamano Lorenz, e tu vabbè, lo uso come nome d'arte.
2: È bello, sì, dai, è bello. Dà anche un sapore...
0: Esterofilo,
2: sì, stavo per dire medio orientale, non c'entra niente.
0: Ma non faccio una canzone di Gianna. Perché...
2: Oh, allora, la tua biografia dice che sei nato a Bucarest, in che senso?
0: Fai una domanda così.
2: No, vabbè, io dice...
1: Aspetta che esco, scendo giù e te lo spiego di nuovo. Eccomi qua. Praticamente sono nato a Bucarest. Io sono figlio adottivo, ho avuto una grandissima fortuna di conoscere dei genitori meravigliosi che mi hanno adottato. Parliamo di un vecchio periodo di Ceausescu, se vi ricordo.
2: Non ci credo, sei giovane. Come... Scusa.
1: Sono molto giovane, provate a indovinare quanti anni ho. Dai, sparate.
0: 38.
2: 30.
1: Guarda, mi è più simpatico che ha detto
3: io 30. Di più.
1: Dai, aspetta, quante me ne dà lei? Scusami.
3: Oddio, tra i 30 e i 38, giusto?
2: Certo. Quello è sparato alto. 33? Spero di no.
1: 47, ma se vi sentisse la mia amica,
2: no.
1: C'è una mia amica Antonella che se vi
2: sentisse... Complimenti, dai, 47.
0: Dai,
2: ci sta, allora ci sta. No, stavo facendo i conti con Ceausescu, che praticamente... negli anni primi
1: 80.
2: Fine anni 80, perché nell'89 è caduto il muro di Berlino. Esatto. Ceausescu era poco prima, insomma, quindi...
1: Esatto, poco prima, 2-3 anni prima, se non sbaglio.
2: Di che anno sei tu, quindi? Del
1: 79.
2: Allora è già...
0: Dai, diciamo che è quasi coetaneo con noi.
2: Ah, quindi fino a che età hai vissuto in Romania?
1: Ma penso fino ai 4 anni e poi sono venuto qua in Sicilia.
2: Quindi non c'hai, diciamo, grandi ricordi?
1: No. No, grandi ricordi no, però ti posso dire che, come dicevo prima, ho avuto una gran fortuna di conoscere due genitori che sono veramente fantastici e mi hanno dato bastone e carota, ragazzi.
0: Un po' old style.
1: Va bene per l'educazione. Ma fa bene, alla fine...
2: E comunque anche dalla fisionomica, sì. Ti posso dire, Lorenz, che hai dei tratti siciliani, che uno si aspetterebbe invece il siculo scuro, e invece molti siciliani sono di avi normanni.
1: È che io non uso il fard, scusatemi.
2: No, ma molti hanno gli occhi azzurri e sono biondi, diversi, non so di quali paesi, ma comunque forse delle coste, non so dove sono arrivati i normanni. Comunque, invece tu, quindi sei arrivato quattrenne, diciamo, in terra sicula, e poi insomma sei stato allevato dal sole e dal mare, visto che abiti a Palermo. Quando è iniziato a sentire poi
0: il sole?
2: No, l'attrazione della musica. Il sole sì, perché ci sta.
1: Quando ho cominciato a conoscere il lato femminile che mi sono innamorato, mi piacevano chiaramente le... Si scrive soprattutto per noi maschietti, abbiamo un difetto, scriviamo per le donne. Anche le donne scrivono per gli uomini, guarda caso. L'amore
2: per l'amore, diciamo, esatto.
1: Fondamentalmente cerchiamo la felicità sempre nell'altra, sì. È una continua ricerca, anche se poi ci troviamo in situazioni diverse. Io cominciai a scrivere da giovane quando ero a scuola, il mio primo amore, famo vecchio primo amore, che si chiama Ilenia, praticamente io invece di studiare stavo a guardare la finestra così e dicevo
2: "Oh,
1: cuoque tu Ilenia". Facevo, naturalmente io esco dal classico, scrivevo le poesie, da lì poi piano piano ho scritto la mia prima canzone tanti anni fa, e poi non voglio spoilerare nulla perché sono fasi di progetto, e poi insomma piano piano scritto e ho cominciato a canticchiare, stonando naturalmente,
2: ma anche poi a suonare?
1: Autodidatta.
2: Quindi ti accompagnavi con cosa?
1: Sì, mi accompagnavo
2: con la chitarra.
1: No, prima ho cominciato con i campanelli dei vicini.
2: E quella è la cosa
1: poi
2: prima, esatto.
1: Poi ho cominciato con la chitarra, che era forse meglio.
2: Sparato contro.
0: Quindi suonava e scappava.
2: Esatto.
0: Ok, è già un inizio.
2: Ha fatto atletica anche poi, a 100 sì. metri.
1: Esatto. E poi comunque ho cominciato con il famoso prontuario, quelli con impara in 7 giorni la chitarra.
2: Ah
1: no?
2: Beh, certo, però è anche una bella cosa.
1: Mi sono formato al giro di do e poi ho cominciato a chiedere agli amici e da lì ho cominciato a scrivere le mie prime canzoni accompagnandomi con la chitarra, insomma, così è nato il mio percorso e poi mi sono innamorato di un cantante famosissimo, Neck. E da lì è nato tutto.
0: Giotti, vai.
3: Infatti, in fin dei conti, è il tuo ultimo singolo. E il brano nasce da un'esperienza personale, ma poi si apre temi molto più universali come fiducia, trasparenza e delusione. Volevo chiederti, quando hai capito che quella storia poteva diventare una canzone?
1: Allora, l'ho capito nel momento in cui, innanzitutto, ho ascoltato molto il sound. Il sound che è uscita fuori dalla chitarra era una domenica. Anzi, l'avevo cominciato a scrivere il sabato notte e la domenica mattina l'ho completata. Ho cominciato a scrivere più e più volte, a fare tagli, perché è un rapporto molto penna-carta, e ho cominciato a sentire questa esigenza di esprimere un disagio interiore che provavo per una fine di una relazione, una porta chiusa, le mancate risposte, il continuare a cercare nella mente quali sono stati, a scavare quali sono state le motivazioni di questa fine, perché sembrava che andasse tutto bene nella vita. Naturalmente tutti sbagliamo, attenzione, non nessuno può esimersi dagli errori, però lo trovo molto disagiante non poter avere una risposta che possa aiutarti anche umanamente a elaborare meglio le informazioni e a superarle, perché penso sempre che una cosa è perdere una persona, perché fa parte proprio della nostra natura, cioè perdi una persona, in generale lo accetti, va bene, è andata così, ma perdere una persona perché si è nascosta e ti sembrava tutto il contrario, ti fa stare male, e non trovando quella risposta comincia a cercarle dappertutto, finché non trovi quelle che sono le tue, il tuo punto di fermo di ricominciare. Poi quando capisci che risposte non ne trovi, ecco che pensi che la migliore soluzione è la rinascita di te stesso, togliendo via quel veleno, e provando a risalire la china e provando soprattutto a ricominciare a sorridere, perché
3: assolutamente. E infatti nel tuo racconto c'è un'immagine molto forte, cioè quella della persona che diventa uno specchio e sul

0: continuare quella ricerca. Quando è che lo capiamo? Non è facile, non è semplice, però io ho capito che se provo un disagio in qualcosa, devo scappare, non devo insistere nelle cose perché significa che quella persona non è adeguata al tuo percorso di vita, non è una persona che realmente possa darti il meglio ed essere un valore aggiunto e rischi soltanto di implodere. E quindi se tu ti senti una persona pulita, hai fatto del tuo meglio e l'altra persona ha delle problematiche, purtroppo è difficile capirsi e diventi specchio anche tu dei suoi stessi errori. Quello è il problema. Se siamo in grado di comprenderlo, allora forse ci salviamo prima ed evitiamo problematiche più gravi che succedono nella quotidianità. E sappiamo in epilogo come va a finire in generale. E io voglio salvare questa società in qualche salvare, scusate, ho sbagliato di dire salvare. Mi piacerebbe che comunque le persone comprendessero prima di arrivare alla fine di un percorso che poi non si può più recuperare.
1: Uomo avvisato, mezzo
2: Mezzo
1: salvato,
2: salvato.
1: così sarebbe anche giusto, no?
2: Giotti, c'è la
1: C'è una
2: domanda, il
1: domanda
2: tema della
1: del
2: puntata.
1: secolo, no, della puntata.
3: Allora, carissimo, secondo te, quando un lavoro smette di essere un buon lavoro? Secondo te?
1: Quando un lavoro smette di essere un buon lavoro?
0: Quando non ti diverti più? Quando non lo
1: Oppure,
0: fai più
1: o
0: con
1: quando non ti
0: passione?
1: pagano più, allora non è più un
3: Quando
1: buon
3: ti
1: lavoro, diciamo.
0: Guarda, ti
2: Quello è
0: dico una cosa.
2: caporalato.
0: Io amo, canto e suono con i miei amici, anche col mio gruppo, ma molte delle volte io non lo faccio proprio per una questione di tornaconto economico, perché mi
1: Perché
0: diverto,
1: certo, beh, certo, ci mancherebbe altro.
0: quando non mi diverto in generale,
1: Smetti,
0: non faccio,
1: fai altre cose.
0: trovo fastidio. Ho anche le persone che mi stanno accanto, che dovrebbero aiutarmi a superare anche le mie difficoltà, e non ci si incontra. Io là quel lavoro non diventa più una cosa che mi fa piacere, quindi cambio. Quindi smetti di essere un buon lavoro quando ci perdi tutto quello che è il concetto della passione che metti in ogni singola azione del tuo lavoro.
1: Certo, questo mi sembra che a chiosa sono partiti anche gli applausi addirittura.
2: Ci sta, ci sta. Adesso invece di parlare di lavoro, sommariamente, parliamo di musica.
1: Certo.
2: Che dite?
1: Io
2: Ci
1: direi più
2: ascoltiamo
1: che
2: il
1: parlare ce
2: brano?
1: l'ascoltiamo proprio. Che dici?
2: In fin dei conti, sì.
1: Ne abbiamo parlato e mo ce
2: Direi.
1: l'ascoltiamo.
0: Tutto sommato.
1: Tutto
2: Tutto
1: sommato, mi sembra
2: sommato.
1: giusto finire con
0: Diciamo.
1: ascoltarcelo.
2: Poscia.
1: Oh,
2: Poscia.
1: ringraziamo Lorenz
2: Castelli.
1: Castelli della sua simpatia, diciamo,
0: Grazie
1: e
0: tante.
1: anche dall'alto della sua età ormai, anche se ne dimostra la metà, diciamolo, dai, su, no, ci stai fregando, non ci stai
0: Ma non è
1: fregando.
0: un vantaggio, fidati, non è un
1: No, no,
0: vantaggio.
1: però
2: No,
1: dai,
2: no, no,
1: no,
2: no, no. È vero,
1: sembra
2: quello è
1: un
2: vero.
1: giovincello, invece già l'esperienza alle spalle, ecco, questo è importante, sì.
2: Ce l'ascoltiamo, dai,
1: Ci ascoltiamo il
2: subito.
1: brano e noi ti salutiamo e
2: E ti
1: quando c'hai
2: ringraziamo.
1: qualcosa noi siamo qua.
2: Sempre a
0: Vi
2: disposizione,
0: ringraziamo.
2: carissimo.
0: Con grande affetto, salutoni.
2: Grazie
1: Buona musica.
2: Lorenz.
1: Ciao Lorenz.
0: Ciao.
2: A tra poco.
4: Sono

0: nella testa mia.
1: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
2: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo video volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
4: Ciao a tutti, sono Pietro Coccato, qui per dirvi che Corso Cavallotti
5: 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
6: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
7: Oh, eccoci qua,
8: alle 120 chicchi di musica.
7: Come ragazzi, fai tu quando rientriamo?
8: Puntata
7: come fai?
8: Fantastica.
7: Ce lo chiedono. Come fai quando rientriamo?
8: Yo!
7: Eccolo qua, eccolo qua.
8: Posso farla anche meglio, eh?
7: Dai.
8: Yo!
7: No, più... Non c'è un effetto San Pietro?
8: Attenzione.
7: Dai.
8: Yo.
7: Bellissimo, adesso Giotti non l'ha sentito, ma in diretta
8: c'era un eco.
7: C'è un eco pazzesco, bellissimo.
8: Allora, tema della puntata: quando è che un lavoro smette di essere un buon lavoro?
7: Certo.
8: Abbiamo sentito un sacco di messaggi. Abbiamo ascoltato la viva voce dei nostri ospiti che ci hanno detto qual era, esatto, qual era la loro opinione riguardo al tema
7: meno,
8: della puntata.
7: Più o meno l'ho sempre.
8: Vediamo
7: quello,
8: se ho qualcos'altro,
7: se c'è
8: qualche altro
7: di fresco, altrimenti Giotti inizia a dirci.
8: Marco. A parte che c'è Zio Sam che ci contatta ogni settimana, ci chiede dello chef. Lo chef no, al momento in stand by.
7: Ora
8: siamo in stand by anche con la rubrica.
7: Non in stand by, a Dubai.
8: Allora,
7: diciamo,
8: vediamo. Serena dice: argomento toccantissimo stasera, mi state facendo riflettere parecchio sul mio futuro, bravi come sempre, grazie carissima. Poi Marco da Piacenza: per me il punto di rottura è quando l'onestà diventa un difetto, vedere chi fa il furbo andare avanti mentre chi lavora duro viene calpestato ti fa capire che il sistema è marcio e devi cambiare
7: aria. Bell'ess.
8: Poi Paola: smette di essere un buon lavoro nel momento in cui smetti di crescere come essere umano. Se per la pagella di fine mese devi svendere i tuoi valori o fingere di non vedere l'ingiustizia, stai solo perdendo te stessa.
7: Bello anche questo, bello anche questo.
8: Autoanalisi, credo, da quello che mi sembra aver capito.
7: Sì, sì.
8: Giotti, ce ne leggi qualcun altro, che dici? Ne abbiamo?
7: Sì.
9: Beppe da Torino ci dice: matematica pura, inflazione al 10% e busta paga ferma al 2018, non serve aggiungere altro.
7: Dai, su, ma dai, sta benissimo. No.
8: Beh, secondo alcuni.
7: Ci sono i ristoranti
8: secondo
7: pieni,
8: alcuni.
7: Le strade stracolme.
8: Vabbè, l'aveva detto al tempo la buonanima di Berlusconi che diceva i ristoranti sono pieni. Sì.
7: Salutiamo che il nuovo,
8: una volta
7: l'ex aeroporto Malpensa, ora con un altro nome.
8: Ah, è già, già deciso?
7: Sì.
8: È ufficiale?
7: Ieri c'è stata l'inaugurazione. Salutiamo.
8: Solo in Italia.
7: Oh, poi Sere Luna sarà
8: Serena.
7: O Francesco, non lo sappiamo.
8: Non lo so.
7: O dice: ho paura nel bagno. Dappertutto ormai.
8: Ok.
7: Ho paura nel bagno dell'ufficio. Come?
8: Perché?
7: Come? Scusa, Serena, ma Tre volte in una settimana. Cioè, ho dato le dimissioni il giorno dopo senza avere un piano B, la decisione migliore della mia vita. Cioè, tu sei andata in cioè nel bagno dell'ufficio tre volte in perché mi sembra. Vabbè, non riusciamo a capire questo passo.
8: Forse a piangere.
7: Ah, sì, ecco. No, è proprio l'inizio. Ho perso io. Ho pianto nel bagno tre volte. Ma beh, per tre volte no, fossero cinque volte, potrei capire tutti i giorni. Vabbè, comunque hai fatto una bella scelta. Dai. Poi sarà senza anche il piano B, ma verrà che. Ti arriverà
8: il piano
7: ti arriverà un piano,
8: hai chiuso una porta,
7: arriverà un piano forte dall'alto chiuderà il discorso. No, stiamo scherzando.
8: Buona fortuna, lei è
7: Sere Luna. Bello,
8: ti auguriamo buona fortuna per il lavoro.
7: Abbiamo qualche altro messaggio Giotti.
9: Yes, Luca Romix ci dice: lavori sei mesi a un progetto mettendoci l'anima e poi te lo cestinano con un abbiamo cambiato idea senza spiegazioni. Te le fanno cadere proprio.
7: Che cosa? Le illusioni, diciamo. Le illusioni.
8: Andrea?
7: Oh, che cos'è?
8: Che cosa? Le palle.
7: Ah, ok.
8: Vai, poi.
7: Le ball. Balls, anzi. Martina 93. Anche questo penso sia l'anno di nascita e non gli anni.
8: Molti giovani ascoltano e vedono il nostro programma.
7: Potrebbe essere anche poi una nonna. Ciao, nonna Martina.
8: Tanto guardo, dice... guardo se anche sull'altro numero ci sono.
7: Esatto, se c'è qualche cosa fresca, qui ci dice: zero flessibilità uguale via subito. Se devo chiedere il permesso scritto pure per andare dal dentista o gestire un'emergenza familiare è un no enorme. E beh, insomma, dai, se ci vuole il permesso non è che puoi prendere i piedi e andartene, giusto?
8: Beh,
7: chiedi almeno, scusa. Se poi te lo impediscono, allora vai.
8: Ci ascoltiamo Rello. Sì. Non voglio più. Bellissimo anche questo brano.
7: Bel brano, e noi ci sentiamo più tardi.

0: Yo, siamo già in chiusura.
1: Eccoci qua. Sì,
0: volate il tempo. Anche
1: è volato,
0: oggi.
1: Ma abbiamo anche dato. Rima. È stata una bella puntata, devo dire.
0: Pregna
1: di ospiti.
0: Di, sì, sì. Di tanta anche, buona musica e tante belle storie.
1: E anche appunto delle storie dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto. No, lo splash lo farei fare a Viper, il nostro amico Viper.
0: Il nostro hater preferito.
1: Allora, con noi quest'oggi abbiamo avuto quattro grandi interpreti della musica. Tony Fortunato, la
0: produttore,
1: band, produttore polistrumentista, la band nostrana.
0: Classic rock di Cagliari.
1: Di Cagliari, i Crazy Party. Poi il siculo Animo e lo stesso di importazione, ma comunque ormai in pieno titolo. Vai. Vieni con noi. Ok, ecco, partito lo flash. Lorenz Castelli da Palermo.
0: Quindi abbiamo avuto tre cantautori e una
1: è una band,
0: rock band.
1: Che comunque si scrive i suoi pezzi. Oh. Quindi siamo giunti, sono la mezza. È
0: sì,
1: la mezza
0: e zero, un minuto primi.
1: Siamo arrivati, quindi 120 chicchi di musica finisce qui per quest'oggi. L'appuntamento è lunedì prossimo, ci siamo, perché alle volte sai.
0: Sì, lunedì prossimo ci saremo.
1: Saremo
0: prima comunque di accomiatarci, è giusto ringraziare
1: insieme. Sì. Oggi siamo stati insieme alla nostra Gioti
0: Bagliano.
2: Ciao a tutti, grazie 120 chicchi di musica, grazie a voi.
1: Grazie a te.
2: Grazie a voi ascoltatori.
1: E allora, settimana prossima invece
0: non sappiamo. Chi ci sarà.
1: Non sappiamo. Una sorpresa, lo saprete in settimana. Da Chicco Fanzeco,
0: Andrea Girat
1: e anche
0: Gioti Bagliano, un salutone alla settimana prossima. Ma prima attenzione, perché c'è la chiosa finale della puntata, che non possiamo rinunciare a una parte così importante.
1: Stare senza chiosa.
0: Chi?
1: No, non possiamo stare senza chiosa.
0: Cosa? Vai,
1: andiamo
0: Gioti.
1: Di chiosa.
2: Alla fine, forse un buon lavoro non si misura soltanto dallo stipendio, si misura anche dal tempo che ci lascia, dal rispetto che riceviamo, dalla serenità con cui torniamo a casa e dalla possibilità di sentirci ancora padroni della nostra vita. Perché lavorare è importante, ma lo è anche vivere. Grazie per aver condiviso questa sera le vostre esperienze e le vostre opinioni. Da 120 chicchi di musica è tutto. Buonanotte e ricordate, il lavoro dovrebbe essere una parte della nostra vita, non tutta la nostra vita.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

Quante speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. E il tempo affonda nel mare.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che fanno.

l'indifferenza quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se puoi entrare il nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
0: E cambiano i nomi, ma non la sostanza, un ombrello nel culo.

0: Bichon.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialista.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
15: La radio, compagna di sempre.